0: ma quando? Non so!
1: Questa è Radio Dora.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: cose.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.

0: odio l'estate.
1: Sono le 4:01. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!
2: Radio Dora, quando l'ascolti, è ancora più bella.

non lontano da te, e tu non sei del tutto

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

sorrisi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente, ti mostrano il sole.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria con qualche temporale, più soleggiato altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Gli assalti in Ottave, 1 milione di euro, la prima stima di Telt per i danni a Chiomonte. La società binazionale che sta realizzando l'alta velocità sta effettuando verifiche dopo gli scontri del 25 luglio. Non risultano feriti tra gli operai dei cantieri, 120 invece sarebbero quelli tra le forze dell'ordine al lavoro per avviare le indagini e repertare i danni riportati anche negli altri cantieri a Salbertran, Susa e San Didero. Una grande giornata di lotta per la Val di Susa, ha affermato il movimento Notav in una nota. E voltiamo pagina. Dopo 5 anni di cecità, torna a vedere con un trapianto da un occhio all'altro, primo intervento del genere al mondo su una donna cieca alle Molinette di Torino. Mi vedevo meglio prima, scherzato con il chirurgo. 300 borse di studio.

0: Grazie per averci ascoltato, ha curato la parte tecnica Rosario Perez, a più tardi.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Correnti settentrionali asciutte garantiscono condizioni soleggiate con caldo estivo moderato e non afoso. L'approfondimento però di una saccatura atlantica convoglierà correnti più fresche e umide con maggiore instabilità e un passaggio temporalesco veloce ma intenso. Ritorno di condizioni poi pienamente soleggiate in seguito con caldo in aumento. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo ben soleggiato con locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie o in lieve aumento sui 13-16 gradi, massime in aumento marcato in quota sui 25-30 gradi. Per la giornata di domani, cielo ben soleggiato con locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, precipitazioni assenti, temperature minime in aumento sui 13-17 gradi, massime in aumento sui 27-30 gradi.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù!

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Sant'Ambrogio, concerto di musica tradizionale irlandese Birkin Tree domenica 2 agosto alle 21.30 in piazza San Giovanni Vincenzo. Al Merizei, sabato 1 agosto alle ore 21, conferenza Il Gelso, pianta del paesaggio rurale piemontese tra storia e futuro. Dal 2 all'8 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica Il Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Al Forte di Exil, domenica 2, 9 e 16 agosto, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie, spettacoli a cura del Bosco delle Meraviglie. Giovedì 30 luglio alle ore 21.30 al Forte di Exil, Banda Cadavere in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni www.forteexiles.it. A Bardonecchia la Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, concerti e talk di musica classica con ingresso libero fino al 30 luglio. Informazioni dettagliate al 348-6994-363. A Condove sabato 1 agosto lo spettacolo della montagna a Mocchie alle ore 21. Per Borgate dal vivo, mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 1 agosto a Giaveno, in piazza Mautino alle ore 21.30, Questa non è una banana con Benedetta Colombo, performance teatrale. Per Borgate in cammino, terza edizione, giovedì 30 luglio alle ore 16 a Exil, camminata musicale. Domenica 2 agosto alle ore 10.30 a Sant'Ambrogio di Torino sui sentieri della Sacra di San Michele, di Santi e di Ciclisti. Con Alessandro Barbaglia. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Ad Ulx, ai Jardin de la Tour, due appuntamenti imperdibili. Venerdì 31 luglio alle 21, spettacolo Sogno Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Sabato 1 agosto dalle ore 20, serata country and street food. Tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori coi mercatini per le vie del paese. A Susa, sabato 1 agosto, tavoli sotto le stelle presso le vie cittadine. In Arena Romana, Music Day. A Novalesa, sabato 1 agosto, cena delle amicizie in paese, su prenotazione fino ad esaurimento posti, presso il centro storico. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, venerdì 31 luglio, la sezione CAI di Chiomonte organizza una gita al rifugio Vaccarone con passaggio al Pertus. Venerdì 31 luglio, conferenza di Mauro Carena che presenterà il suo ultimo libro Ci siamo anche noi, presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. Sabato 1 agosto, Chiomonte, storie e sentieri con gusto. Camminata presso il Frais con pranzo. Per informazioni e prenotazioni 347-5357-655. Sabato 1 agosto, concerto d'organo del maestro Davide Paleari presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Chiomonte a cura della parrocchia alle ore 21. Informazioni dettagliate su visitchiomonte.it. Ad Exil, sabato 1 agosto, spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua a cura di Arte Muda alle ore 18 in frazione Cels. Domenica 2 agosto a Villar Focchiardo, spettacolo teatrale Nuvola a cura di Onda Teatro di Spari Teatro alle ore 16.30 alla Certosa di Monte Benedetto. Informazioni allo 0122 854 720. Alla Sacra di San Michele, sabato 1 agosto, performance di live painting con l'artista giapponese Miwa Komatsu. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. La Parloco di Mattie organizza per venerdì 31 luglio torneo di calcio balilla alle ore 20 al tendone presso il cortile della palestra. A Villar Focchiardo, domenica 2 agosto, a Pian dell'Orso alle ore 12, festa alla Cappella di Pian dell'Orso. Lunedì 3 agosto alle ore 11 a Mongirardo, festa alla Cappella di Mongirardo. Inoltre, martedì d'autore, a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 28 luglio alle ore 21, Luigina Alafiore presenta Rimorsi e Rimpianti, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consiliare. La Proloco di Exil ha lanciato il contest fotografico Un giorno qualunque la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Il contest è aperto a tutti senza limiti di età e senza la necessità di possedere competenze fotografiche professionali. Le fotografie potranno essere inviate entro il 31 luglio all'indirizzo contestfoto26@gmail.com. Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali ufficiali della Proloco Exil. A cura dei Parchi Alpicozie, a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean, visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 85 4720. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Mercoledì 29 luglio, passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. A Coazze fino al 31 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata a Mina. Ingresso libero. Venerdì 31 luglio alle 20.45 al Palafeste, Mistero Buffo, spettacolo teatrale con Mattias Martelli, nell'ambito del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del Novecento. Informazioni allo 011 9349 681. Sabato 1 agosto alle 17 presso la Biblioteca Comunale, Libri in Terrazza, con ingresso libero. Domenica 2 agosto al Colle Bione, Borgata in Festa. Festa Madonna della Neve al Monte Robinè con salita in notturna. Dalle ore 9 al Parco Comunale, Mercatino dell'Usato. Per informazioni, turismo@comune.coazze.to.it. A San Giorgio, domenica 2 agosto, Festa Santa Liberata in Borgata Ravoira. A Bussoleno, domenica 2 agosto, la Via dell'Usato a cura dell'Associazione Centro Storico, Mercatino delle Pulci e Obisti, in via Walter Fontane, piazza Cavour. A Ferrara Moncenisio, sabato 1 e domenica 2 agosto, Campus Protezione Civile a cura dell'Associazione Lupi dell'Orsiera nell'area sportiva comunale. Sabato 1 agosto, alle ore 14, intaglia e decora il tuo bastone a cura di Patrizia Beccaris all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle ore 18, Luca Giai presenta il suo libro Il Mistero di Casa Bimma presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 2 agosto, dalle ore 9.30, escursione Anello Lago Bianco a cura di Guida Escursionistica Ambientale. Informazioni al 338 43 88056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle 15.30, Moncenisio Incanto, Festival delle Canzoni Popolari. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club con ingresso libero. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. Al Sestriere, fino al 23 agosto, apertura telecabina Sestriere Fraiteve. Dal 1 al 23 agosto, apertura seggiovia Nube d'Argento a Borgata Sestriere. Dal 1 al 23 agosto, animazione estiva per i bimbi con il Ludobus itinerante al Colle e Frazioni. Dal 1 al 3 agosto, mercato della lavanda al Colle in Piazza Agnelli. Dal 1 al 9 agosto, 16° Sestriere Film Festival della Montagna, serata d'apertura con il concerto della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Domenica 2 agosto, festa degli alpini a Monterotta a cura di ANA Gruppo Sestriere. Per estate ad Almese 2026, domenica 2 agosto alle 15.30 e alle 16.30 al Ricetto di San Mauro, visite guidate al Borgo. A Giaveno, lunedì 27 luglio, Cinema sotto le stelle, Barbie in Piazza Mautino alle ore 21. Martedì 28 luglio, Baby Dance al Parco Comunale, dalle 10. Martedì 28 luglio, Botte e risate, il cinema di Bud Spencer e Terence Hill, all'Anfiteatro Anna Frank, alle ore 21. Mercoledì 29 luglio, La Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 30 luglio, Baby Dance al Parco Comunale, dalle ore 10. Giovedì 30 luglio, Serata Varietà, in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 31 luglio, Ballo sotto le stelle, in Piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 31 luglio, teatro, meglio ladri che mal accompagnati, all'Anfiteatro Anna Frank alle ore 21. Domenica 2 agosto, Arti A, cover dual band Pue Stadio in Piazza Mautino alle ore 21.30. Lunedì 3 agosto, Cinema sotto le stelle, Il piccolo Yeti in Piazza Mautino alle ore 21. Dal 3 al 10 agosto, Agnolotti Tagliarin presso la sede AIB dalle ore 20. A Sosa, al Museo Civico Castello di Adelaide, fino al 30 agosto, Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina, fino a settembre, dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351-3078-654. Axel Eventi, venerdì 31 luglio alle ore 21.30, racconto Luna e Stelle d'Estate a cura dell'Associazione Astrofili Segusini a Mattie, in località Camposordo. Axel Lab, polo culturale. La Proloco Amici di Gravere presenta per venerdì 31 luglio alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Per informazioni prolocogravere@gmail.com. A Sauze Dulx, venerdì 31 luglio, Mini Olimpiadi, manifestazione ludico-sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Per informazioni e iscrizioni 0122 85 8283. Sabato 1 agosto, giornata Sauze Project, a cura della scuola sci Sauze Project. Per informazioni, info@sausedulxproject.it. Sabato 1 agosto, le serate informative del CAI, la resilienza raccontata da Simone Idallina alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Domenica 2 agosto, Chiamami Faro, concerto in quota alle ore 21 in località Sportinia. Domenica 2 agosto Giovensoi Festa Gofri Animazione Musicale nel pomeriggio a partire dalle ore 16. Domenica 2 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Cesana Torinese, fino al 9 agosto, mostra fotografica di Giorgio Negro presso la Sala TL. Mercoledì 29 luglio, serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno, alle ore 21. Giovedì 30 luglio, escursione con guida naturalistica Il Sentiero degli Ignomi, evento gratuito per bambini da 0 a 6 anni, accompagnati da genitori o nonni. Sabato 1 agosto, cicloturistica Cesana Sestriere, Sestriere Cesana, con aperitivo. Ritrovo in Piazza Vittorio Amedeo. Sabato 1 agosto, musica occitana itinerante con l'Equipe du Folk, in via Roma. Sabato 1 agosto, Santa Messa alla Cappella Fraiteve. Domenica 2 agosto, escursione a piedi a tema con guida i Monti Nati dal Mare. Lunedì 3 agosto, serata con Enrico Camanni, viaggio sulle Alpi in 30 valli e 30 montagne presso la Sala Formonta alle ore 21. Lunedì 3 agosto, presentazione di Luciana Rota del libro Fausto, Il mio Coppi, storie di un amore in salita nel diario della moglie Bruna, presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 27 luglio, Election Day, Disclosure Day. Martedì 28 luglio, Odissea, Ricchi da morire, Delitti in famiglia. Mercoledì 29 luglio, Il Diavolo Veste Prada 2, Spider-Man, Brand New Day. Giovedì 30 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Venerdì 31 luglio, Spider-Man, Brand New Day. Il mio cammino, per Bardo Montestate 2026. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio di magazzino, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino, barista, sede di lavoro Condove, addetto addetta al cablaggio e alla saldatura di circuiti stampati, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

segni di incertezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: Sono le 6 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco il 21enne presunto attentatore al Pride di Berlino. Avrebbe scagliato il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Donald Trump nega di aver accantonato i piani di escalation in Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte di Patriot. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara al Wall Street Journal. Poi torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Intanto, nelle prime contrattazioni sui mercati asiatici, i prezzi del petrolio calano di oltre il 5% per la speranza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. 12 persone sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Lo riferisce l'agenzia russa TASS, secondo cui diversi appartamenti e più di 15 auto hanno preso fuoco. Diversi dunque gli incendi, ripetute esplosioni e un blackout. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. L'annuncio ieri sera da Downing Street. In Italia sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati materiale esplosivo, bottiglie Molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna serviti per la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La TELT stima 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. In un posto esulta il movimento Notav, che parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa al Festival dell'Alta Felicità con 20.000 partecipanti. Verità e giustizia per Fakir, lo striscione portato da manifestanti della comunità marocchina che ha aperto il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia in 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì scorso. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto il TG1 trasmette nuove immagini dalla bodycam di un poliziotto in cui si vede una chiazza di sangue dietro la nuca

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

E allora siete pronti a iniziare una nuova settimana? Beh, spero di sì, magari qualcuno inizia la prima settimana di vacanze, quindi è super pronto a iniziarla la settimana, magari qualcuno è già rientrato e, come dire, fa un po' più di difficoltà perché ha ancora il cuoricino e la mente dietro di sé nei giorni scorsi alle vacanze. Comunque, iniziamo subito questo 27 di luglio con gli auguri migliori. Oggi San Celestino I, San Pantaleone. Proprio oggi, nel 1968, nasce a Messina un'attrice, produttrice cinematografica e regista. La sua fama è mondiale, oltre che per la bellezza, anche per il ruolo nel film Il Postino con Massimo Troisi, Maria Grazia Cucinotta. Nel 1835 invece, nato in una frazione di Pietrasanta in provincia di Lucca, è uno dei padri della letteratura italiana moderna, parliamo di Giosuè Carducci. Nel 1915 invece, con Caruso e Pavarotti, compone la triade dei tenori che più ha fatto conoscere al mondo la grandiosità della lirica italiana. Nato a Firenze, Mario Del Monaco.

magari lunedì mattina avete bisogno della carica giusta per iniziare la giornata, e allora perché non farlo richiedendoci una canzone che vi dia questa carica? Quindi richiedetecela chiamandoci allo 01 22 640 446 o scrivendoci al 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria, con qualche temporale, più soleggiato altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia.
0: Questa è Radio Dora.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!

Torniamo indietro nel tempo, 1940, esordio di Bugs Bunny. Che succede, amico? È così che in A Wild Hare, in italiano Lepre Selvaggia, il protagonista si rivolge con aria beffarda e con marcato accento newyorkese a Taddeo, il piccolo cacciatore calvo con il naso a patata, che le tenta veramente tutte per farlo uscire dalla tana e catturarlo. La sua preda è una lepre, anche se la traduzione letterale del nome è coniglio pazzo, bianca e grigia di nome Bugs Bunny, che esordisce sul grande schermo con questo cortometraggio prodotto dalla Leon Schlesinger Production, la futura Warner Bros. A disegnarlo è Robert McKinson, che probabilmente si è ispirato a un precedente personaggio Disney noto come Max la Lepre. La sua tipica postura, appoggiato al muro mentre sgranocchia una carota, riprende quella dell'attore Clark Gable nel film Accadde una notte. Conquista subito il pubblico per la sua proverbiale scaltrezza nello scampare il pericolo e la sagace ironia con cui si fa beffe dei suoi rivali sbruffoni, tra cui i più noti sono Yosemite Sam, Marvin il marziano, Daffy Duck. Cartone di punta della serie Looney Tunes, è tra i personaggi più amati della storia dei cartoni animati e da diversi studiosi è considerato anche il miglior esempio di comicità intelligente americana.

E abbiamo Silvia che vuole iniziare la settimana con una canzone di Elisa e dedicarla a noi dello staff. Grazie a tutti quelli che sono all'ascolto, noi la dedichiamo a te.

0: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Che sapori!
2: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
4: Da Edilizia Grisa adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e bentrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Aosta e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso fra Circonvallazione Ux e Bardonecchia in direzione Frejus. Infine la A21 Torino-Piacenza. Per un mezzo in panne si registrano code fra Tortona e Voghera in direzione Piacenza. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

E mi sono imbattuta in un articolo curioso, interessante, che volevo raccontarvi. Non una leggenda, ma una tradizione funeraria reale e molto conosciuta. Parliamo del Ghana, soprattutto tra il popolo Ga, che vive nell'area di Accra. Queste, diciamo, le bare sono chiamate comunemente fantasy coffins, bare fantastiche, oppure abebo adekai, un termine della lingua Ga che significa più o meno scatole del proverbio, perché raccontano simbolicamente la vita della persona. L'idea è che la bara rappresenti qualcosa di importante per il defunto, potrebbe essere la sua professione, un pescatore può essere sepolto in una bara a forma di pesce, per esempio, una passione, una macchina fotografica per un fotografo, una chitarra per un musicista, un simbolo del suo carattere o del ruolo che aveva nella comunità, oppure un sogno che aveva in vita, come un aereo, una nave, un'automobile. Le forme possono essere davvero sorprendenti, ci possono essere pesci giganti, aquile, pannocchie di mais, bottiglie di bibite, scarpe, addirittura telefoni cellulari, automobili, aeroplani, persino bibbie o animali. Ogni bar è costruita a mano in legno e dipinta con colori vivaci. Ma da dove nasce questa tradizione? La tradizione moderna viene generalmente fatta risalire agli anni 50 e ha un falegname di nome Seth Canquay. Secondo il racconto più diffuso, costruì dapprima un palanchino cerimoniale a forma di baccello di cacao per un capo locale, che però morì prima di poterlo usare e fu sepolto al suo interno. Poco dopo realizzò una bara a forma di aeroplano per la propria nonna, che era affascinata dagli aerei pur non avendone mai preso uno, quindi aveva il sogno di volare. Da quel momento molte famiglie iniziarono a commissionargli delle bare personalizzate. Per i Ga la morte non è vista come una fine definitiva, ma come un passaggio a una altra forma di esistenza. La bara non è pensata per stupire i visitatori, ma bensì per accompagnare il defunto nell'aldilà con un simbolo della sua identità, del suo lavoro, delle sue aspirazioni. Per questo i funerali sono spesso celebrazioni molto partecipate, con musica, con danze, con colori, oltre al momento di lutto. Va anche detto che queste bare non sono usate da tutti i ghanesi. La tradizione nasce presso il popolo Ga ed è particolarmente diffusa appunto nella regione di Accra, anche se nel tempo è stata adottata in modo variabile da altre comunità e ha attirato l'attenzione anche di musei e collezionisti di tutto il mondo, perché alcuni di questi esemplari sono esposti in alcuni musei. È una delle tradizioni funerarie più originali al mondo. Invece di nascondere la personalità del defunto, diciamo, la bara per il suo ultimo viaggio diventa il suo ultimo ritratto.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, Abdul Bollaut, 21 anni, è stato ucciso, come confermato dalla polizia. È morto durante un'operazione delle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico berlinese di Spandau. La Bild scrive che il 21enne ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio ed è stato poi colpito a morte. Sembra che il giardino dove è avvenuto il blitz della polizia appartenga al padre del sospettato.
1: Ricordiamo che sabato sera il furgone che si pensa essere stato guidato dal giovane ucciso è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una persona è morta, altre 29 sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave, anche se nessuna risulta più in pericolo di vita. Il ministro dell'Interno ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico e ha aggiunto che c'è il rischio che episodi simili possano riverificarsi.
2: Conflitto in Medio Oriente. Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara il Wall Street Journal. Intanto il tycoon torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid nel paese. Oggi Netanyahu sarà alla Casa Bianca.
1: In Italia ora verità e giustizia per Fakir allo striscione portato da manifestanti della comunità marocchina che hanno aperto il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia. In 2000

0: menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire più a tornare a galla.
1: La Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria, dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri, ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Verstappen, Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per le Ferrari, Leclerc è quarto davanti ad Hamilton, quinto a causa di una penalità.
0: Intanto arriva l'ufficialità: la Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire, dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Parliamo dei bambini. L'85,4% dei bambini italiani soffre di un livello intermedio di neofobia alimentare, cioè riluttanza ad assaggiare alimenti nuovi o sconosciuti. Però un percorso di educazione alimentare può convincerli a cimentarsi coi nuovi cibi. Lo sottolinea l'Università Campus Biomedico di Roma, che fornisce una guida per aiutare i bambini a scoprire nuovi sapori. La neofobia alimentare può essere una fase normale dello sviluppo. Non deve preoccupare le famiglie, spiegano gli esperti. Non va affrontata con imposizioni, ma accompagnata con tanta pazienza, con curiosità e con continuità. Coinvolgere i bambini nella preparazione dei pasti, proporre più volte gli stessi alimenti, creare un clima sereno a tavola, tutto questo aiuta a costruire un rapporto positivo con il cibo. Educare il gusto vuol dire anche educare alla curiosità e all'apertura verso ciò che è nuovo. L'efficacia degli interventi educativi è stata confermata in uno studio condotto dai ricercatori. La ricerca ha coinvolto circa 800 bambini italiani tra i 6 e i 10 anni e ha mostrato che un percorso di educazione alimentare basato su NutriPiatto, uno strumento di educazione alimentare sviluppato da Nestlé con la supervisione scientifica della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale dell'Università Campus Biomedico di Roma, è associato a un miglioramento delle abitudini alimentari. Questo progetto inoltre si è arricchito di NutriPiatto senza confini, che unisce i principi della dieta mediterranea ha ingredienti, tradizioni culinarie invece di diverse culture, proprio per essere aperti al nuovo e a ciò che magari non è così usuale da noi, ma che può aiutarci a scoprire com'è il mondo, come sono le abitudini alimentari anche di altre culture.

Andiamo all'oroscopo di oggi. Ariete, hai addosso un'energia fisica contagiosa e una gran voglia di muoverti. Attenzione solo a non dire la cosa sbagliata o troppo tagliente a chi ha tempi più lenti dei tuoi. Oggi il cervello viaggia veloce, ma goditi il momento. Toro, la Luna e Venere remano decisamente a tuo favore, regalandoti una giornata all'insegna del benessere personale e di un sano relax. Se il mondo fuori corre, tu hai il permesso ufficiale di rallentare. Gemelli, siete pura velocità e dinamismo. Con Marte nel vostro segno avete i motori caldi e una grandissima voglia di stupire, brillare e fare cose nuove. Ottima giornata per la creatività e per i contatti. Cancro, la Luna un po' storta vi invita alla prudenza. Potreste avere una grande sicurezza interiore, ma la percezione della realtà oggi potrebbe essere leggermente sfocata. Meglio evitare decisioni troppo importanti. Leone, il sole nel vostro segno riempie di luce e di voglia di fare, ma l'inizio di questa settimana chiede di pazientare di fronte a qualche piccolo rallentamento pratico o burocratico. Mantenete calma e lucidità. Vergine, con Venere nel vostro segno e la Luna in terra amica, la giornata si apre all'insegna dell'efficienza e della concretezza. Affrontate la ripresa settimanale con grande lucidità. Ascoltiamo Phil Collins, poi torniamo con l'oroscopo.

0: E si torna all'oroscopo Bilancia. Sei in una fase di grande ripresa e consapevolezza. Anche se oggi potresti sentirti un po' troppo lanciato e impaziente, le stelle invitano semplicemente a riflettere un attimo prima di agire. Scorpione, la riservatezza è la tua chiave per il successo di oggi. Valuta con freddezza e strategia ogni proposta professionale o economica che arriva sul tuo tavolo. Mantenere un profilo concentrato ti darà un enorme potere contrattuale. Sagittario, la settimana inizia con la giusta grinta, ma le stelle ti ricordano di mettere dei confini sani. Evita di farti carico dei compiti o delle ansie degli altri, concentrati sulle tue priorità. Capricorno, con la luna nel segno e l'appoggio dei pianeti, la pazienza e la solidità sono i tuoi punti di forza assoluti. È una giornata molto produttiva in cui puoi raccogliere i frutti del tuo impegno. Acquario, l'atmosfera si fa via via più intensa in vista della luna piena nel tuo segno. Oggi è il momento ideale per iniziare a liberarsi del carico mentale superfluo. Pesci, giornata ideale per ritrovare il contatto con il momento presente. Se c'è da riorganizzare le tue abitudini o trovare nuove strategie per stare bene, questo è il momento giusto per farlo senza troppi pensieri. E termina qui il nostro oroscopo con il segno dei pesci. Vi lascio a muoversi in Piemonte. Più tardi ci ritroviamo con la sveglia. A dopo!
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Un altro incidente si registra sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Pianezza in direzione Savona, mentre si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ancora all'uscita di Santena verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza per un veicolo in panne. Sono presenti code fra Tortona e Voghera in direzione Piacenza. Infine la A32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso. Si viaggia in colonnati fra Circonvallazione Ux e Bardonecchia in direzione Frejus. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
0: Summer Events 2026. Giovedì 30 luglio, serata latinoamericano. Venerdì 31 luglio, Zero Follia, cover Renato Zero.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Gli assalti in OTAV, 1 milione di euro, la prima stima di Telt per i danni a Chiomonte. La società binazionale che sta realizzando l'alta velocità sta effettuando verifiche dopo gli scontri del 25 luglio. Non risultano feriti tra gli operai dei cantieri, 120 invece sarebbero quelli tra le forze dell'ordine al lavoro per avviare le indagini e repertare i danni riportati anche negli altri cantieri a Salbertran, Susa e San Didero. Una grande giornata di lotta per la Val di Susa, ha affermato il movimento NOTAV in una nota. E voltiamo pagina. Dopo 5 anni di cecità, torna a vedere con un trapianto da un occhio all'altro. Primo intervento del genere al mondo su una donna cieca alle Molinette di Torino. Mi vedevo meglio prima, scherzato con il chirurgo. 300 borse di studio, il Piemonte cerca i nuovi medici di famiglia, via al bando per il corso di formazione. La Federazione dei Medici di Medicina Generale, già oggi migliaia di piemontesi non possono scegliere il proprio medico. Andiamo a Casale Monferrato, record di nascite, 12 bambini nati in un solo giorno al Santo Spirito, crescita costante di parti rispetto al 2025 con un più 40,4%. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno, poco nuvoloso in Piemonte, per locali cumuli informazione sui rilievi, temperature minime stazionarie, massime in aumento. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, ha curato la parte tecnica Rosario Perez, a più tardi.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
8: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

Si ritorna insieme con La Sveglia che suona per voi qui su Radio Dora e le nostre coordinate per richiedere la vostra canzone preferita o per dedicarla a qualcuno sono: chiamateci allo 0122 640 446 o scriveteci al 351 851 6633.

E torniamo a noi per parlare del 1377. Vi racconto ancora un evento che accadde il 27 di luglio nella città croata di Ragusa, Dubrovnik. Il consiglio cittadino approva il provvedimento che stabilisce un periodo di isolamento per le persone arrivate da zone dove infuria la peste. Questa nuova legge fissa il termine dell'isolamento a 30 giorni in attesa di eventuali manifestazioni della malattia. E questo è uno dei primi casi noti di quarantena stabilita per legge.

0: Sono le 8 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In un'operazione delle forze speciali di Berlino è stato ucciso ieri, domenica 26 luglio, durante uno scontro a fuoco, Abdul Ballaut, il 21enne presunto attentatore al Pride, che si sarebbe scagliato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione.
1: Paura a Seattle, dove intorno alle 18 ora locale, le 3 di notte in Italia, si è verificata una sparatoria presso l'iconico Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Il bilancio al momento è di 2 morti, almeno 5 feriti, tra cui un bambino, come riportano i media locali. Una persona sarebbe stata fermata, come ha riferito la sindaca Katie Wilson, senza aggiungere ulteriori dettagli. La stessa ha poi ringraziato gli agenti della polizia di Seattle che sono intervenuti sul posto e hanno posto 2 sospetti in stato di fermo.
2: In Italia sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati materiale esplosivo, bottiglie, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, oltre a caschi e passamontagna serviti per la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La TELT stima 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. In un post esulta il movimento Notav, che parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa al Festival dell'Alta Felicità con 20.000 partecipanti.
1: Un incidente stradale sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria è avvenuto all'altezza di Eboli ieri mattina. Un'auto si è rovesciata, 4 persone ferite sono state portate in ospedale. Il sinistro è avvenuto sulla corsia nord dopo la rampa di entrata di Eboli in direzione Battipaglia. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi.
2: Buone notizie in ambito sanitario. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie ad un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe della clinica oculistica universitaria dell'ospedale Molinette, guidata dal professor Reibaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso la vista completamente a causa di un grave incidente stradale.
1: Il ciclismo si chiude a Parigi il Tour de France 2026 e Van der Poel si prende la 21esima e ultima tappa. Tadej Pogacar ci prova anche nell'ultima frazione, ma deve accontentarsi di essere incoronato per la 5ª volta come vincitore della Grande Boucle, la 3ª consecutiva. Carapaz si prende la maglia Poix a Pedersen, la maglia verde, e Isaac del Toro invece il miglior giovane, per lui maglia bianca.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: l'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matte Cossa o visita il nostro sito Big Matte e Big Rent. L'unione fa la forza.
1: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Eccoci pronti, prontissimi per la richiesta di Laura, che vuole ascoltare Francesca Michelin con Lontano e dedicarla a un'amica speciale.

In questi giorni dicono che ci sarà una nuova ondata di caldo estremo. Ebbene, avete presente quando fa così caldo che vi vorreste chiudere proprio dentro al frigo di casa? Magari aprite, state un attimo con la faccia dentro, poi lo richiudete. Beh, in Giappone qualcuno l'ha fatto davvero, è nato il Doihemon Box, una vera e propria cabina di raffreddamento monoposto che sembra un maxi frigo. Come funziona? Entri, ti siedi su una sedia integrata, viene accolto da una temperatura interna di circa 15 gradi con flussi d'aria mirati a 5 gradi che colpiscono testa, collo e schiena, esci che alla cervicale praticamente. Bastano appena 5-10 minuti per abbassare la temperatura corporea e trovare un sollievo immediato con contro l'afa più estrema. Pensato soprattutto per chi lavora all'aperto nei mesi più caldi, questo frigo umano dimostra che quando le temperature si fanno estreme, la tecnologia sa davvero come stupirci. Io mi chiedo solo una cosa, come dicevo prima, ti viene la cervicale, perché dai 40 gradi di fuori arrivi ai 15 di dentro, c'è un po' di sbalzo, è un po' tanto, ma comunque. Un saluto a Luciana che vuole ascoltare Olivia Dean.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Brugherio in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sull'A21 Torino-Piacenza sono presenti code per un mezzo in panne fra Tortona e Voghera in direzione Piacenza. Infine la A7 Milano-Genova per traffico intenso si viaggia in coda fra Tortona e l'innesto alla A21 in direzione Milano. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

Parliamo di caffè, il 96,5% degli italiani beve ogni giorno caffè, quasi 6 su 10 ne consumano 2 o 3 tazzine e oltre 7 su 10 prestano grande attenzione alla sua preparazione a casa. È quanto emerge da un'indagine condotta da Astra Ricerche, che fotografa un paese sempre più interessato a capire cosa si nasconda dietro un espresso di qualità. Con lo studio è presentato anche il decalogo dell'espresso perfetto. La ricerca registra che quasi un consumatore su 2 si riconosce già con diversi livelli di esperienza nella cultura dell'home barista. Il 16,2% si considera esperto e dedica tempo alla sperimentazione, mentre il 33% si definisce appassionato e desideroso di migliorare. È rilevato inoltre che un ulteriore 26% vorrebbe acquisire maggiori conoscenze. Nel complesso, il 76% manifesta un interesse attuale o potenziale verso una cultura domestica del caffè più evoluta. Tra gli altri dati che sono stati rilevati, emerge che il 71% degli italiani, soprattutto uomini, millennials e Gen X, presti molto o abbastanza attenzione alla preparazione. Qualità e freschezza della miscela, pulizia e manutenzione della macchina sono considerati i principali fattori per ottenere un buon espresso, insieme a macchina, macinatura, qualità dell'acqua e tecnica di preparazione tra dose, pressione e tempi. Tra le indicazioni del decalogo dell'espresso perfetto, articolato in 10 punti, quello per esempio di macinare sempre solo la dose necessaria, di distribuire il caffè in modo uniforme, di scegliere con cura l'acqua e di pulire la macchina ogni giorno. Adesso un saluto va a Manu, che vuole ascoltare questa canzone.

0: Sono le 9 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Il graduale allontanamento della perturbazione verso est ha favorito un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche sul Piemonte, pur in presenza di un'instabilità residua. Rovesci e temporali sparsi, più probabili su zone montane e pedemontane, si sono esauriti grazie alla rotazione delle correnti in quota dai quadranti nord-occidentali. In seguito alla progressiva rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sull'Europa, garantirà tempo stabile e soleggiato con una sensibile risalita dello zero termico fino a 5.000 metri e un graduale aumento delle temperature che potranno nuovamente superare i 34-35 gradi in pianura per poi raggiungere i 38-39 gradi nel fine settimana. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo sereno o poco nuvoloso per locali cumuli in formazione sui rilievi, precipitazioni assenti, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 33 gradi. Per la giornata di domani cielo poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sui rilievi alpini nelle ore centrali in successivo transito sulle pianure. Precipitazioni con isolati deboli rovesci pomeridiani. Temperature minime sui 20 gradi, massime sui 33 gradi. Per la giornata di dopodomani cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 33 gradi.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Summer Events 2026, giovedì 30 luglio, serata latinoamericano, venerdì 31 luglio, Zero Follia, cover Renato Zero.
8: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
9: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.

appuntamenti interessanti e belli e dove trovarli. Fino a dicembre la Galleria dei Re del Museo Egizio di Torino ospiterà ogni mese una domenica mattina dedicata alla musica nell'ambito della rassegna Onde, già proposta con successo lo scorso anno. L'iniziativa, che vede il ritorno di concerti gratuiti, nasce dalla collaborazione tra Museo Egizio, Orchestra Filarmonica di Torino, il Conservatorio Statale Giuseppe Verdi e la Fondazione MERS. Questo ciclo musicale si consolida come appuntamento costante nel panorama culturale torinese, con un calendario che abbraccia stili diversi, dal barocco al jazz fino alla musica contemporanea e agli intrecci tra Oriente e Occidente. Cristian Greco, direttore del Museo Egizio, sottolinea come questa rassegna voglia rafforzare il dialogo tra le istituzioni musicali e il patrimonio archeologico, onde conferma la vocazione del Museo Egizio a diventare laboratorio della contemporaneità, in cui la storia millenaria dell'antico Egitto si intreccia con linguaggi artistici attuali attraverso un programma che unisce musica e arte, con un percorso culturale raffinato e aperto davvero a tutti. Le prossime domeniche saranno il 23 agosto, gli appuntamenti saranno sempre alle ore 11, quindi domenica 23 agosto, 20 settembre, 18 ottobre, 15 novembre, 13 dicembre. Gli appuntamenti saranno prenotabili, perché la prenotazione è obbligatoria mese per mese sul sito ufficiale, quindi bisogna tenere un po' d'occhio il sito del museo nelle settimane precedenti la data dell'evento a cui vi piacerebbe partecipare. Quindi è un evento gratuito, ma ci va la prenotazione perché i posti sono limitati. Potete visitare il sito museoegizio.it.

0: E ritorna un nuovo lunedì, pronto anche per il collage. Ciao Sonia.
1: Ciao Chiara, buongiorno family, ci siamo.
0: Buongiorno, pronta a cominciare una nuova settimana.
1: Certo, assolutamente.
0: Questa settimana che ci porta alla fine di questo mese, anche questo mese è andato quasi.
1: Ormai abbiamo già un piede in agosto.
0: Quasi quasi, ci manca poco. Sonia, ti lascio al collage, a domani con la sveglia.
1: Grazie.
0: Buon lunedì, ciao.
1: Ciao, a tra pochissimo con il collage.

0: Sono le 10 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Pirlo non sarà il CT dell'Italia dopo il caso Russia. Saltano gli incontri in programma oggi a Roma tra il suo entourage e la FIGC, con la conseguente interruzione di tutte le pratiche. Senza l'arrivo di Pirlo e in generale senza un allenatore scelto da Maldini e Leonardo in base al loro progetto, il direttore tecnico e l'advisor difficilmente sceglieranno di mantenere il ruolo in nazionale e pertanto potrebbero decidere entrambi di dimettersi. Pirlo risponde a chi ha chiesto di non procedere con una sua possibile nomina CT dell'Italia a causa dei suoi legami con la Russia. La mia collaborazione nasce nell'ambito del mio percorso negli Emirati ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuirle un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non mi appartengono, ha scritto Pirlo in un post sulle sue pagine social. E domani è in programma un Consiglio federale a cui si contava di arrivare con il nome del nuovo CT dell'Italia. Resta da capire adesso se Maldini e Leonardo saranno disposti a trovare un nome alternativo a quello di Pirlo. Qualora fossero disposti a farlo, probabilmente non si tratterebbe di uno dei nomi fatti prima dell'arrivo in nazionale, come Mancini o Conte. La Formula 1: Norris conquista il GP d'Ungheria, primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, sempre più leader del mondiale. Quarto Leclerc, che passa Hamilton, penalizzato di 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane. Russell rimonta fino alla settima posizione dopo un problema alla sua Mercedes in partenza. Ritiro per Piastri, Bottas e Perez. Il mondiale torna dal 21 al 23 agosto in Olanda. Il volley, il CT dell'Italia. Giulio Velasco commenta il successo sulla Cina che ha permesso alle azzurre di conquistare la medaglia di bronzo. Sono molto orgoglioso del gruppo, l'ho detto alle ragazze, perché non hanno mai mollato e questa è la base solida su cui andremo a costruire la seconda parte di estate. Ora europei femminili al via il 21 agosto e quelli maschili in campo dal 10 settembre. L'atletica nella seconda serata degli assoluti di Firenze, che precedono gli europei di Birmingham dal 10 al 16 agosto. Scioli vince nel salto in alto davanti a Tamberi, non al meglio, che chiude sesto. Dopo il successo nei 5.000 metri, Battocletti si ripete nei 1.500. Inzoli vola nel salto in lungo, Dezza trionfa nei 200 metri, Scotti nei 400 e Pernici negli 800. Titoli femminili per Miai, Marcia, Fantini, Martello e Polsonetti, 100 ostacoli. Il ciclismo: si chiude a Parigi il Tour de France 2026 e Van der Poel si prende la 21esima ultima tappa. Tadej Pogačar ci prova anche nell'ultima frazione, ma deve accontentarsi di essere incoronato per la quinta volta come vincitore della Grande Boucle, la terza consecutiva.

0: Per SOS fognature, servizi ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
1: Servizi ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A. 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
2: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Hulks. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Ulx ai Jardin La Tour. Non mancare!
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Piemonte, iniziamo col collage.

E si inizia col botto, questo collage, questa settimana. E allora buongiorno family, benvenuti in questa nuova settimana in compagnia di Sonia Carella, tutte le mattine dalle 10 alle 13, tre ore con voi di collage, di musica e di richieste. E allora ricordiamo subito i nostri contatti 0122 64 04 46 se volete chiamare, e poi abbiamo il numero WhatsApp, il 351 851 66 33. E allora invia il tuo messaggio di testo piuttosto che quello vocale, così lo mandiamo in onda da sentire anche la tua voce. E niente, facciamo suonare questa radio con la musica top, quella di Radio Dora, che suona giusta ad ogni ora. Continuiamo Anna Pepe con 30 gradi, sa che tra poco ce ne saranno anche di più.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Novara Ovest e Via Andrata in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova. Sono presenti code per un incidente fra Novi Ligure e Tortona in direzione Milano. Ci occupiamo infine della provincia di Novara. Per lavori sulla provinciale 21 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Barengo. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
3: piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Sapori.
3: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
5: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Allora, quanti di voi già in vacanza magari non sono partiti o magari sono partiti e ci ascoltano lo stesso, comunque si stanno prendendo un momento per sé, perché comunque momenti per se stessi, per anche solo per riposo sono importanti, ma davvero siamo così, come dire, ci sentiamo bene nel prenderci del tempo per noi stessi? Sembra una domanda paradossale e invece è importantissima, perché pare che in realtà ci sentiamo in colpa. È un dato più che scientifico, perché c'è un momento, spesso proprio quando finalmente potremmo rilassarci, in cui mettersi insomma nella condizione del non dovere, e invece scatta nella nostra testa il pensiero: dovrei fare qualcosa di utile. Pom, già finito il momento di riposo, insomma. Quindi il corpo è fermo, ma la mente ripassa, che ne so, le mail, le faccende, i progetti, gli obiettivi lasciati in sospeso, le cose che dovevo dire, avvisare, cicciola pasticcio, insomma. Cioè, il riposo smette così di essere una pausa e diventa quasi una trasgressione. Quindi a questa esperienza poi i ricercatori hanno dato un nome: leisure guilt, cioè il senso di colpa o il disagio provato proprio quando si dedica del tempo al piacere e al recupero invece che ad attività percepite proprio come produttive. Non è ovviamente una diagnosi, tantomeno un disturbo clinico, però diciamo è un po' un costrutto psicologico che descrive una sensazione comune. Quindi l'idea di dover, tra virgolette, meritare ogni momento libero. Quindi questo nuovo lavoro, tra altre cose, pubblicato qualche giorno fa, cioè il 25 luglio del 2026 su Personality and Social Psychology Baltinger, riunisce 4 studi dedicati proprio a questo fenomeno. Allora, vi state già, come dire, identificando un po' in questo profilo di sentirsi un po' in colpa quando uno non sta facendo nulla di produttivo? Io ho subito alzato la mano, perché io faccio parte di questo clan. E quindi gli autori di questi studi non si sono limitati poi a chiedere alle persone se si sentissero in colpa durante il tempo libero, hanno proprio costruito e testato una scala specifica, confrontandolo con caratteristiche già note, con la tendenza generale alla colpa, l'etica del lavoro, gli atteggiamenti verso lo svago. Inoltre poi hanno osservato l'esperienza quotidiana attraverso rilevazioni ripetute durante la giornata. Cioè, allora, un dato proprio così al brucio, poi ne parliamo ancora: in media il senso di colpa è comparso in circa il 14% delle occasioni di svago registrate, non sempre dunque, ma abbastanza spesso da alterare la qualità del riposo. Cioè, il fenomeno risultava più frequente tra donne, persone giovani, studenti e partecipanti con reddito o posizione socio-economica percepita più bassa. Anche l'ansia per il proprio status era associata, diciamo, ad una maggiore leisure guilt, questo senso di colpa, appunto, quando si teme proprio di restare indietro. Cioè, il tempo non produttivo può sembrare un rischio anziché una risorsa, ma ne parliamo ancora.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dall'assalto ai cantieri TAV in Valsusa. La procura di Torino indaga per devastazione. Il capo d'accusa più pesante tra quelli a carico dei violenti che sabato hanno preso d'assalto i cantieri TAV. Un'indagine resa complessa soprattutto per la difficoltà di identificare con precisione i manifestanti. Scade il bando per i medici di base in Piemonte. Solo 200 candidati hanno finora aderito su 300 posti disponibili. La regione si appella al senso di responsabilità dei futuri medici con una campagna per iscriversi al corso di formazione in medicina generale. I precedenti però non fanno ben sperare. L'anno scorso, a fronte di 170 posti disponibili, gli iscritti non superarono i 60. I tempi d'oro, solo 20 anni fa, era in cui per 40 posti si presentavano oltre 500 candidati. Droga sequestrata, 4 persone denunciate e 3 segnalate. Il bilancio dei controlli antidroga della Guardia di Finanza di Biella sul territorio. Nella prima parte dell'estate l'attenzione è stata posta sui principali luoghi di aggregazione giovanile, sui parchi pubblici e sull'area della stazione ferroviaria di Biella, ma anche lungo la zona del lago di Viverone, dove hanno identificato e controllato numerose persone. Dopo il clamore dell'annuncio qualche settimana fa, Eva Statiella, l'assessore virtuale del comune di Acquiterme in provincia di Alessandria, continua a far discutere i consiglieri di minoranza. Denunciano in una interrogazione l'assenza di risposta dopo il termine di 30 giorni da parte del sindaco Danilo Rappetti sui 23 quesiti posti in merito. In chiusura il calciomercato, il Torino si avvicina ad un nuovo difensore in Pietro Comusso, centrale della Fiorentina classe 2005, a lungo inseguito come profilo perfetto per il reparto arretrato Granata. I dialoghi intensi tra i direttori sportivi Petrachi e Paratici puntano a definire l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Decisivo sarà l'incontro in giornata. Con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: E continuiamo il nostro discorso di questi quattro studi pubblicati proprio l'altro ieri, che ci danno, cioè ci restituiscono così un quadro generale di come noi viviamo il nostro tempo libero, non cosa facciamo, ma come ci sentiamo, no? E pare che appunto ci sia una percentuale di persone che non riesce tanto a godersi questo tempo libero perché si sente in colpa di non essere produttivo, no? Diciamo che questa un po' questa cultura del dover essere sempre utili, sempre produrre, sempre fare, alla fine un po' ci ha conquistati. E quindi il risultato più interessante riguardo a ciò che accade mentre ci si riposa, perché più cresceva all'interno di questo studio, più cresceva la colpa, meno le persone riuscivano a godersi l'attività, e fin qua non fa una piega, cioè riferendo ovviamente emozioni negative, no? Minore soddisfazione per l'uso del tempo e una riduzione momentanea del senso di valore personale. Quindi dopo una pausa vissuta male aumentava anche l'intenzione, talvolta la probabilità effettiva di dedicarsi subito dopo a qualcosa di produttivo, quasi per dover riparare al tempo sottratto, al dovere. Madonna santa, tutte ste parole come ci sono entrate dentro. Quindi, ma lavorare di più non sembrava comunque risolvere tutto il problema, cioè chi mostrava questa forte tendenza in questo senso di colpa riferiva sensazioni negative anche durante l'attività produttiva. Si crea così un possibile paradosso. Il riposo non rigenera, ma neppure il lavoro restituisce davvero serenità. Quindi studi precedenti avevano già osservato che considerare lo svago uno spreco riduce il piacere ricavato anche da attività piacevoli e si associa a minore felicità e maggiori livelli di stress, ansia e sintomi addirittura depressivi. Si arriva in alcuni casi anche a questi estremi. Allora, questo significa che ogni pensiero sul lavoro durante una vacanza sia un segnale d'allarme. Lo studio descrive soprattutto quattro associazioni basate in larga parte su questionari autorilevazioni e non dimostra che il senso di colpa provochi direttamente problemi di salute mentale. Allora, inoltre, i risultati non autorizzano, diciamo, a trasformare un'esperienza quotidiana in una nuova etichetta clinica, però offrono una domanda utile, ovvero: quando ci fermiamo, stiamo davvero riposando o stiamo soltanto interrompendo il lavoro continuando a giudicarci? Quindi riconoscere il meccanismo può essere il primo passo per cambiare prospettiva. Quindi il tempo libero non deve per forza produrre un risultato misurabile per avere un valore, una passeggiata, una serie televisiva, una conversazione o qualche minuto senza uno scopo possono essere poi importanti proprio perché non sono un'altra voce dalla lista. Cioè, il vero problema, suggerisce la ricerca, ricerca non è non fare nulla, ma aver imparato a considerare il proprio valore personale proporzionale a quanto si riesce a fare.

Manu carissima, eccoci qua. Buondì, Sonia DJ. Volevo ascoltare e dedicare a chi sta lavorando una bella canzone sprint. A te la scelta, grazie. Trovo che quando ci si prende del tempo per se stessi non bisogna sentirsi in colpa. Hai ragione, anche perché appunto non è che nasciamo con lo scopo di produrre qualcosa, nasciamo con lo scopo di viverci la vita, insomma. Però effettivamente è un po' tutto il condizionamento che dobbiamo fare, consumistico probabilmente, che ci porta a dover essere sempre performanti, sempre arrivare prima, di imparare anche lì nuove cose, perché non puoi restare indietro e quindi sei sempre lì a sperimentare. Lo so Manu, hai perfettamente ragione, però più facile a dirsi che a farsi. Poi effettivamente noi donne, cioè, non smettiamo mai di lavorare, no? Non si finisce mai, ragazzi, cioè siamo sempre impegnate poi in qualcosa, no? Bisogna essere un po' più spietati con se stessi, dire no, stop, mi do una regola, cioè a quest'ora poi si finisce, anche per chi lavora magari in proprio, che okay, quando uno è indipendente finisce il proprio orario di lavoro, stacchi, però effettivamente chi lavora in proprio, che ha un'attività, cioè se non si dà delle regole non si finisce mai di lavorare, perché cioè, in realtà è sempre qualcosa da fare, perché anche lì la regola a volte è lavoro per progetti e non per orario di tempo, non per quantità di tempo, e quindi mi do un obiettivo, piccoli progetti, perché se non ti dai appunto di, insomma, di chiudere quel cerchio lì, dico ok, faccio questo fino a qui, faccio quello, e allora poi vai avanti all'infinito, perché di se si produce sempre, non si finisce mai. Va bene, allora carissima Manuela, dedichiamo questa bella canzone a tutti coloro che stanno lavorando, la testa gira. Oh yeah.

Valterino, eccolo qua, buon lunedì a te. Buongiorno cara Sonia, voglio ascoltare Elettra Lamborghini con musica Il resto scompare. Grazie cari saluti e una buona giornata. Allora che sia uno splendido lunedì anche per te, arriva Elettra.

0: Sono le 11:03. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con il caso Fakir. La chiazza di sangue sotto la testa di Abderrahim sarebbe dovuta a una ferita che lui stesso si sarebbe procurato poco prima mentre cercava di divincolarsi dalla presa dei poliziotti, mentre tentava anche di morderli. È quanto si vedrebbe in un nuovo fotogramma estrapolato dalle riprese della bodycam di uno degli agenti intervenuti domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna. Mentre prosegue l'indagine della procura, Khadija Fakir, sorella del 42enne morto durante l'intervento della polizia, ricalibra le parole dopo quelle urlate in piazza domenica scorsa a poche ore dal decesso del fratello, quando aveva parlato di vendetta.
3: Quella parola non appartiene al mio cuore, non ero io a parlare in quel momento, era il mio strazio, era lo shock di che vede un pezzo della propria vita strappata via in modo incomprensibile. Quello che chiediamo è una cosa, solo giustizia.
1: Intanto ieri sera c'è stata un'altra manifestazione della comunità marocchina per ricordare il 42enne morto una settimana fa. I presenti erano circa 2000, non si sono registrate tensioni. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento

0: Riferisce la CNN che cita le autorità. Due persone sono state dichiarate decedute sul posto, una in ospedale.
1: Il vasto incendio che ha già distrutto 42.000 ettari nella regione francese della Gironda e ha costretto ad evacuare 220.000 persone è rimasto sostanzialmente stabile nella notte, aggiorna la prefettura di Bordeaux. Le fiamme sono arrivate a 15 chilometri dalla città, che conta 850.000 abitanti e arriva a 1,4 milioni con l'area metropolitana. Al vaglio delle autorità anche l'evacuazione totale. Oggi riunione di crisi a Parigi del presidente Macron coi ministri.
0: Lo sport: Andrea Pirlo non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Come riportato da Sky Sport, tutte le pratiche dell'entourage di Pirlo e gli incontri in programma a Roma sono stati interrotti e la conferma è arrivata poi direttamente da Pirlo in una serie di storie su Instagram. In precedenza i legali di Pirlo e lo stesso allenatore sui social avevano provato a chiarire la posizione legata alla collaborazione con Fonbet, la principale piattaforma russa di scommesse sportive. Tuttavia, viste le pressioni politiche, il presidente della FIGC Malagò non ha dato al momento il via libera a procedere. Si tratta di una decisione che potrebbe portare alla fine prematura anche del lavoro di Maldini e Leonardo in FIGC.
1: È tutto, a più tardi.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
5: Da Edilizia Grisa adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
10: Fatti provare.
11: Fatti cliccare.
12: Fatti comprare.
13: Fatti amare.
14: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
15: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
16: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
17: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
18: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
16: Anche su TV,
17: smartphone,
18: smart speaker,
16: smart TV,
18: tablet,
16: computer,
18: al bar, in auto, in bici,
16: in negozio,
18: in palestra,
16: a casa, in ufficio,
18: al parco, al mare, al mondo.
19: Non hanno scampo.
20: Anche se non hanno campo, la radio rende.
16: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

Buongiorno, it's my life. Alle ore 11:13 iniziamo così la seconda parte del collage. Siamo in diretta su Radio Dora, sono la musica giusta ad ogni ora. Sonia Carella con voi come tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13. E quindi tanta musica ci aspetta ancora, tante richieste da leggere e da poter inserire, insomma, tante canzoni da poter inserire nella nostra playlist di questo lunedì mattina 27. Ormai siamo arrivati praticamente alla fine, 27/7 del 2026, ragazzi. Grazie miei, il tempo scorre, ultima settimana di luglio, mettiamola così, perché abbiamo già un piedino quasi dentro il prossimo mese, il mese di agosto, che chissà se svuoterà ancora ulteriormente le nostre città oppure per molti sarà invece il mese del rientro. Eh sì, perché poi comunque effettivamente ognuno ha le proprie abitudini, Allora, una volta le aziende chiudevano ad agosto, punto, cioè non è che c'era tanta altra possibilità di scegliere. Invece adesso effettivamente il momento della partenza viene un po' più diluita, ecco, nei mesi estivi, nel periodo estivo. E va là. Io comunque resterò con voi praticamente tutta l'estate, quindi vi dovete subire il collage sempre, tutti i giorni, tranne il 15, che tra le altre cose forse quest'anno è pure domenica, il 15. Aspetta che lo vado a vedere, non me lo ricordo più, il 15 agosto. Qua c'è gente già che si sta organizzando, no? È sabato, in teoria avremmo dovuto suonare e niente, ragazzi. Vabbè, comunque poi potete fare insomma le vostre grigliate, le vostre cose, comunque con la musica di Radio Dora, perché lo sapete, anche se non ci sono gli speaker, la musica continua. Ok, allora ricordiamo i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, e poi 351 851 66 33 il numero WhatsApp. Inviate il vostro messaggio di testo, la vostra il vostro messaggio, la nota vocale, come preferite, proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare. Così ha fatto il nostro amico uomo delle 11, il nostro Igor, sempre puntuale come un orologio svizzero, per richiedere il brano della giornata. Oggi sceglie Giuni Russo con Un'estate al mare, perché dice: beh, io comunque non potrò andare al mare, almeno così lo ascolto attraverso la musica che mi mettete. E allora io ti ringrazio carissimo, grazie anche per questo tuo buongiorno super carino che ci hai mandato al numero WhatsApp.

0: Salutiamo e diamo il benvenuto a Sonia Di Pianezza, che entra a far parte anche lei della grande family di Radio Dora. Carissima, grazie per la tua richiesta, mi ha chiesto Ranieri. Io così metterei perdere l'amore però insieme a Tiziano Ferro. Sentiamo questa bella versione, molto più moderna ma bella, insomma ci fa sognare. Comunque un grande classico a due voci di due grandi cantanti italiani. Grazie per la tua richiesta, carissima.
1: E adesso andate via, voglio restare solo,

0: questo? Sarà una L?
1: Ma no, come minimo è una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
0: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%.
1: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
2: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
3: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
4: Facile, nel contenitore della plastica.
3: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
4: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
3: Esatto.
5: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
6: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Oulx. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx ai Jardin Latour. Non mancare!
7: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
8: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
7: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
9: A Ferragosto festeggia con noi con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.

E il nostro amico Francesco ci sta ascoltando in macchina, tra le altre cose ha appena parcheggiato, quindi la facciamo passare subito. Nina Zilli 50.000 e per tutti quanti ovviamente in ascolto. Ciao Fra.

0: Sono le 11 e 33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dall'assalto ai cantieri TAV in Valsusa. La procura di Torino indaga per devastazione, il capo d'accusa più pesante tra quelli a carico dei violenti che sabato hanno preso d'assalto i cantieri TAV. Un'indagine resa complessa soprattutto per la difficoltà di identificare con precisione i manifestanti. Scade il bando per i medici di base in Piemonte. Solo 200 candidati hanno finora aderito su 300 posti disponibili. La regione si appella al senso di responsabilità dei futuri medici con una campagna per iscriversi al corso di formazione in medicina generale. I precedenti però non fanno ben sperare. L'anno scorso, a fronte di 170 posti disponibili, gli iscritti non superarono i 60. I tempi d'oro, solo 20 anni fa, era in cui per 40 posti si presentavano oltre 500 candidati. Droga sequestrata, 4 persone denunciate e 3 segnalate. Il bilancio dei controlli antidroga della Guardia di Finanza di Biella sul territorio. Nella prima parte dell'estate l'attenzione è stata posta sui principali luoghi di aggregazione giovanile, sui parchi pubblici e sull'area della stazione ferroviaria di Biella, ma anche lungo la zona del lago di Viverone, dove hanno identificato e controllato numerose persone. Dopo il clamore dell'annuncio qualche settimana fa, Eva Statiella, l'assessore virtuale del comune di Acquiterme in provincia di Alessandria, continua a far discutere i consiglieri di minoranza. Denunciano in una interrogazione l'assenza di risposta dopo il termine di 30 giorni da parte del sindaco Danilo Rappetti sui 23 quesiti posti in merito. In chiusura il calciomercato, il Torino si avvicina ad un nuovo difensore in Pietro Comusso, centrale della Fiorentina classe 2005, a lungo inseguito come profilo perfetto per il reparto arretrato Granata. I dialoghi intensi tra i direttori sportivi Petracchi e Paratici puntano a definire l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Decisivo sarà l'incontro in giornata. Con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
4: 5 secoli fa, un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
5: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Luciana, buongiorno a te, eccola che ci chiede il suo brano. Vuole ascoltare 12 to 12? Bene, ce l'ascoltiamo, una buona giornata, un felice lunedì 27 luglio a te.

E a proposito di cose da fare, normalmente da anni ormai si tende ad utilizzare il post-it, no? Per segnarsi qualcosa, magari uno poi l'appiccica direttamente sul monitor del computer, no? Giusto per avere quel segnale che essendo adesivo, si stacca, si riattacca, insomma molto così versatile, può essere utile proprio nell'andare a ricordare alcune cose piuttosto che tenerti lì davanti un numero di telefono che ti serve in maniera particolare spesso, sovente, insomma da fare quant'altro. Vabbè, comunque sta di fatto che la storia del post-it ha una storia pazzesca, insomma come le cose meglio riuscite a volte nascono proprio da alcuni errori. Spencer Silver, che è laureato appunto in chimica all'Arizona State University con un dottorato all'Università del Colorado, nel 1968 stava lavorando proprio allo sviluppo di nuovi adesivi sempre più resistenti dei Central Research Lab della 3M, un'azienda multinazionale proprio leader nel settore dei nastri autoadesivi e dei materiali innovativi. L'obiettivo era quello poi di ottenere questa colla molto forte adatta ad applicazioni industriali come la costruzione di componenti per aerei, pensate. E poi durante quegli esperimenti però ottenne il risultato opposto rispetto a quello cercato, cioè invece di una super colla scoprì un adesivo a bassa adesività formato poi da microsfere di copolimero acrilico. E quindi, a differenza delle colle tradizionali che formano uno strato continuo, queste microsfere toccano, diciamo, la superficie solo in pochi punti, no? Essendo sferiche. E quindi queste microsfere riducevano l'area di contatto e quindi di forza adesiva. Il risultato era un legame abbastanza forte da tenere unite contemporaneamente due superfici, ma sufficientemente debole da permettere poi il distacco senza lasciare residui né danneggiare i materiali. All'epoca tuttavia nessuno in azienda riusciva a immaginare un'applicazione pratica per un adesivo che non incollasse in modo definitivo. Silver però era convinto di aver scoperto qualcosa di speciale e per anni cercò di trovare poi un'applicazione pratica proprio alla sua invenzione, presentandola durante seminari interni proprio della 3M. Proprio per la sua insistenza i colleghi iniziarono poi a chiamarlo Mr. President, finché poi nel 1972 riuscì ad ottenere il brevetto su queste microsfere. Pensate, andò avanti anni. La svolta però definitiva arrivò proprio nel 1974 grazie all'Art Fry, questo ingegnere chimico della divisione nastri della 3M, che aveva poi assistito ad uno dei seminari di Silver. Fry cantava nel coro della chiesa locale e aveva un problema ricorrente: i segnalibri di carta che usava per tenere il punto nel libro dei canti cadevano continuamente durante le funzioni, costringendolo poi a cercare tra le pagine per ritrovare l'inno giusto. E quindi durante una funzione domenicale gli tornò in mente l'adesivo appunto sbagliato tra virgolette di Silver, del collega. Se avesse applicato quel collante sui segnalibri, questi sarebbero, diciamo, attaccati alla pagina, restando comunque staccabili senza rovinarla. Tornato al lavoro, Fry coinvolse Silver, insieme iniziarono a sviluppare il prodotto, rendendosi subito conto di avere tra le mani qualcosa di molto più importante di un semplice pagina. E quindi durante lo sviluppo iniziarono poi infatti a usare quei foglietti per lasciarsi messaggi in ufficio, intuendo che potessero poi diventare questo nuovo strumento di comunicazione. Pensate un po'. Ma perché sono gialli? Ve lo dico tra poco.

perché i post-it sono gialli? Allora, anche in questo caso è un caso. Adesso vi spiego il perché. Questo colore giallo canarino del post-it nacque appunto per caso, perché durante lo sviluppo dei primi campioni i ricercatori della 3M presero della carta di scarto da un laboratorio adiacente proprio per fare delle prove. E quella carta, l'unica disponibile poi in quel momento, era gialla, e quindi il colore rimase per caso, ma si rivelò poi comunque una scelta super azzeccata dal punto di vista pratico, perché il contrasto tra il giallo acceso e l'inchiostro nero rende i messaggi immediatamente visibili, allo stesso tempo distingue il foglietto da qualsiasi altro documento sulla scrivania. Questa doppia fortuna del caso ha fatto in modo che poi il post-it diventasse ciò che è oggi. Però, nonostante questo entusiasmo interno da 3M, di portare il prodotto sul mercato, comunque questa operazione non fu semplice, perché nel 77 l'azienda lo lanciò in 4 città statunitensi con il nome di Press Pell, però i risultati furono un po' contrastanti, e allora per questo motivo si cambiò strategia, organizzò questa grande campagna di distribuzione gratuita, passata poi alla storia come Boise Blitz, dal nome proprio della città di Boise, dove vennero poi distribuiti migliaia di campioni. Quindi l'iniziativa in questo caso invece si rivelò un gran successo, perché il 90% delle persone che provarono questo prodotto dichiarò che lo avrebbero acquistato, ed era quindi la dimostrazione che quei foglietti si vendevano da soli, una volta provati, boom, alla fine entravano a far parte delle proprie abitudini, e quindi fu così. E vengono poi distribuiti in oltre 150 paesi, e tutt'oggi, nonostante le nostre abitudini di segnarci gli appunti, ormai anche lì digitali, uno al note sul computer si segna le cose, al post-it digitale, ci sono tante, però uno non riesce a rinunciare effettivamente a questo post-it, che non solo appunto ci dà magari l'informazione, ci ricorda qualcosa che dobbiamo fare, o ci segna appunto una pagina a noi utile, che doveva fare. Ci sono alcune cose, come anche il libro di carta, e lo so, è molto poco ecologico, mi rendo conto, parlare di libri di carta, però non riusciamo a rinunciare, è un'altra cosa sfogliare, potersi segnare delle cose, che non ovviamente magari il formato digitale, che è sicuramente più ecologico, però dall'altra parte ovviamente ti limita magari nel vivere l'esperienza di leggere un libro. Come siete messi ai libri voi per l'estate, tra altre cose, ne abbiamo parlato.

0: Sono le 12 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. In un'operazione delle forze speciali di Berlino è stato ucciso ieri durante uno scontro a fuoco Abdul Balut, il 21enne presunto attentatore al Pride, che si sarebbe scagliato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Secondo il padre di Abdul, un 64enne che attualmente vive in Libano, il figlio avrebbe subito un lavaggio del cervello che lo avrebbe portato ad abbracciare l'ideologia dell'organizzazione terroristica dello Stato Islamico.
2: Il conflitto in Medio Oriente: abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno. Lo ha detto al Wall Street Journal il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rispondendo alle dichiarazioni del CENTCOM, secondo cui le operazioni degli USA in Iran sono state interrotte per consentire lo svolgimento delle attività diplomatiche e per permettere ai funzionari di discutere l'effetto che un attacco su larga scala avrebbe potuto avere sulle scorte in via di esaurimento di Patriot ed altri intercettori per la difesa aerea degli Stati Uniti.
3: È salito a 3 morti il bilancio della sparatoria avvenuta ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle, a un isolato dall'iconica Space Needle, lo riferisce la CNN, che cita le autorità. 2 persone sono state dichiarate decedute sul posto, una in ospedale.
2: Notav: ci sarebbero 4 persone, tutte di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, fermate nelle scorse ore dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino. L'operazione è avvenuta nell'ambito dell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri dell'alta velocità in Val di Susa, e dove oggi la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi si sono recati per un sopralluogo. Ad attenderli sul posto il capo della polizia Vittorio Pisani, insieme al questore di Torino Massimo Gambino e al prefetto del capoluogo piemontese Donato Cafagna.
3: Caso Fakir: la chiazza di sangue sotto la testa di Abderrahim sarebbe dovuta a una ferita che lui stesso si sarebbe procurato poco prima, mentre cercava di divincolarsi dalla presa dei poliziotti, mentre tentava anche di morderli. E quanto si vedrebbe in un nuovo fotogramma estrapolato dalle riprese della body cam di uno degli agenti intervenuti domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna per fermarlo. Intanto ieri sera c'è stata un'altra manifestazione della comunità marocchina per ricordare il 42enne. In 2000 sono scesi in piazza e non si sono verificate tensioni.
2: Lo sport: nella seconda serata degli assoluti di Firenze, che precedono gli europei di Birmingham, Sioli vince nel salto in alto davanti a Tamberi, che chiude sesto. Dopo il successo nei 5.000 metri, Batocletti si ripete nei 1.500, Inzoli vola nel salto in lungo, Dezza trionfa nei 200 metri, Scotti nei 400 e Pernici negli 800. Titoli femminili per Miai nella marcia, Fantini al martello e Polzonetti nei 100 ostacoli.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo. Perché attendere che tramonti il sole e che la notte

0: dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni

Ed eccoci qua, iniziamo la terza parte del collage. Sonia Carella con voi, in compagnia ancora un'ora fino alle 13, quindi abbiamo ancora tempo per ascoltare tanta musica insieme. Su Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora. Ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46 se volete chiamare, oppure il 351 851 66 33 per i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp.

LP. Allora, intanto non vi ho ancora ricordato che Radio Dora è possibile ascoltarlo ovviamente in tutta la regione Piemonte sul canale DAB 12B, sul Piemonte Occidentale in FM e poi ancora ovviamente su tutto il territorio nazionale grazie allo streaming, quindi andate sul nostro sito radiodora.it cliccando Radio Dora Live per restare in nostra compagnia in ogni momento, così come anche potete restare in nostra compagnia ovunque voi andiate con l'applicazione di Radio Dora, che è un'applicazione sicura, gratuita e veramente super comoda, non può mancare ovviamente all'interno del vostro smartphone, quindi se non l'avete fatto ancora dovete scaricare l'applicazione di Radio Dora. Allora continuiamo con la musica, abbiamo Daniele Silvestri.

0: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Black Horse and the Cherry Tree. Insomma, a proposito poi di cavalli, arriva un segnale di grande civiltà dalla città di Palermo. Eh sì, la città di Palermo ha avviato il percorso per dire addio definitivamente alle carrozze trainate dai cavalli nel servizio turistico. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato un emendamento al regolamento che disciplina il trasporto pubblico con veicoli a trazione animale, aprendo poi la strada alla graduale sostituzione delle carrozze con dei mezzi elettrici. Si tratta di un passaggio atteso ormai da anni, che dovrà poi ora tradursi in un piano operativo per consentire ai vetturini di convertire le proprie licenze. Quindi la decisione non comporta ancora un cambiamento immediato. L'amministrazione comunale dovrà infatti predisporre entro, diciamo, 180 giorni un piano di riconversione, mentre il periodo di transizione dovrebbe durare circa un anno. Quindi le nuove disposizioni riguarderanno solo le licenze già esistenti e non saranno rilasciate nuove autorizzazioni pre-servizio con carrozze trainate da cavalli. Il sindaco in questione, Roberto La Galla, ha definito il provvedimento una svolta di civiltà, sottolineando l'obiettivo di superare definitivamente una pratica che poi negli anni ha suscitato numerose polemiche sullo sfruttamento, appunto, degli animali. Fino ad oggi il comune aveva cercato di limitare i disagi per i cavalli con ordinanze temporanee, soprattutto poi durante le giornate più calde, imponendo poi delle pause obbligatorie, quindi l'obbligo di bagnarli con acqua fresca e la sospensione del servizio nelle ore di maggiore calore. Ovviamente le principali critiche riguardano naturalmente le condizioni in cui gli animali sono costretti poi a lavorare. I cavalli impegnati nelle carrozze percorrono ogni giorno strade asfaltate e trafficate, esposti al rumore, allo smog, ovviamente nei mesi estivi, al sole rovente, a temperature sempre più elevate. Quindi il caldo intenso può aumentare il rischio di stress termico, una condizione in cui l'organismo fatica poi a disperdere il calore accumulato durante lo sforzo fisico. E ogni anno, ragazzi miei, infatti ci sono delle segnalazioni, denunce di cavalli che cadono a terra per lo sforzo, video ovunque di questi animali che, ovviamente, stremati dalle condizioni, non ce la fanno più, che stanno male per le temperature troppo elevate e in alcuni casi perdono addirittura la vita, come poi nel caso del cavallo deceduto a Reggio di Caserta nel 2020 e a cui la Cassazione poi ha recentemente confermato la condanna a un anno di reclusione per l'ex vetturina. Quindi in Italia in realtà non esiste una legge nazionale che vieti le carrozze trainate dai cavalli, però da anni le associazioni, ovviamente animaliste e ambientaliste, ne chiedono il superamento, ritenendo che questa attività ormai superata e non più compatibile proprio con le esigenze del benessere degli animali. Negli ultimi anni poi fortunatamente il numero delle carrozze è progressivamente diminuito, inoltre città anche per il pensionamento di numerosi vetturini non hanno poi sostituito, diciamo, nuovi operatori, no? E servizi di questo tipo però sono ancora presenti in molte città, ad esempio come Roma, Firenze, Napoli, Pisa e Messina. Però insomma questo passaggio storico dalla parte della città di Palermo sicuramente sarà, diciamo, come dire, il primo di un comune poi trainante per altri che vorranno fare la stessa scelta.
1: Sono le 12:34.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: eccomi qua, buongiorno. Eccolo. Carissima
1: Sonia
0: dei Doobie Brothers, Latitude Music, dedicata a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family, augurando un buon inizio di settimana a tutti. Ciao ciao e grazie.
1: Ciao carissimo, io ti ho dato un piano B sempre di Doobie Brothers, ma tu mi hai detto no, volevi?
0: No, allora mettimi The Rubet, Sugar Babylon, visto che è anche mancato uno dei componenti del gruppo, ricordiamo anche lui.
1: Va bene.
0: Okay?
1: Ok.
0: E poi è una canzone che mi ricorda parecchio l'estate, il mare, quindi
1: ci sta, dai.
0: Visto che presto raggiungeremo il mare, mi fai tornare anche indietro un po' con gli anni. Ciao ciao e grazie.
1: Bene, dai, allora troppo parti e vabbè, ci ascoltiamo intanto il tuo brano Sugar Baby Love per Johnny.

sapevate che a Torino ci sono le migliori pizzerie al mondo, i migliori pizzaioli al mondo? È pazzesco, c'è questa classifica, adesso senza nominare le pizzerie, però voglio dire, cioè, all'interno, cioè, il Piemonte si conferma protagonista, insomma, di questa nuova edizione dei 50 Top Pizza Italia 2026. Tra le altre cose, sono 6 locali piemontesi presenti appunto nella top 100, di cui 3 nell'area torinese, e c'è anche la pizzeria di questo signore che si chiama Massimiliano Prete, tra i migliori pizzaioli al mondo, almeno secondo il The Best Pizza Awards, dove è risultato l'unico piemontese presente appunto nella top 100, cioè tantissima roba. E che vi devo dire, io non so adesso se pranzerete con una fetta di pizza, ma sicuramente se la mangiate qua in Piemonte, come normalmente, cioè come immagino, insomma, sarà, e soprattutto di Torino e dintorni, c'è anche una Vinova tra le altre cose e una Cuneo, quindi insomma, diciamo, una buona distribuzione nel territorio piemontese di pizzerie e pizzaioli veramente super premiati, insomma. Ah, che bello!

Ragazzi, siamo arrivati al termine di questa puntata del collage. Io vi auguro il meglio per questo lunedì. Noi ci risentiamo domani, mi raccomando, sempre puntualissima alle ore 10 qua su Radio Dora per ascoltare Sonia Carella e 3 ore di musica insieme alla Family. Io vi lovo tutti quanti, vi ringrazio e ci risentiamo domani. Vi auguro un buon proseguimento. Rispa, pausa pranzo, musica non stop tutto il giorno. Ciao!

0: Sono le 13 e 2 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Sant'Ambrogio, concerto di musica tradizionale irlandese Birkin Tree domenica 2 agosto alle 21.30 in piazza San Giovanni Vincenzo. Al Melzei sabato 1 agosto alle ore 21, conferenza Il Gelso, pianta del paesaggio rurale piemontese tra storia e futuro. Dal 2 all'8 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica Il Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Al Forte di Exil, domenica 2, 9 e 16 agosto, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie, spettacoli a cura del Bosco delle Meraviglie. Giovedì 30 luglio alle ore 21.30 al Forte di Exil, Banda Cadavere in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni www.forteexiles.it. A Bardonecchia la Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, concerti e talk di musica classica con ingresso libero fino al 30 luglio. Informazioni dettagliate al 348 6994 363. A Condove sabato 1 agosto lo spettacolo della montagna a Mocchie alle ore 21. Per Borgate dal vivo, mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 1 agosto a Giaveno, in piazza Mautino alle ore 21.30, Questa non è una banana con Benedetta Colombo, performance teatrale. Per Borgate in cammino, terza edizione, giovedì 30 luglio alle ore 16 a Exil, camminata musicale. Domenica 2 agosto alle ore 10.30 a Sant'Ambrogio di Torino sui sentieri della Sacra di San Michele, di Santi e di Ciclisti. Con Alessandro Barbaglia. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Ad Ulx, ai Jardin de la Tour, due appuntamenti imperdibili. Venerdì 31 luglio alle 21, spettacolo Sogno Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Sabato 1 agosto dalle ore 20, serata country and street food. Tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori coi mercatini per le vie del paese. A Susa, sabato 1 agosto, tavoli sotto le stelle presso le vie cittadine. In Arena Romana, Music Day. A Novalesa, sabato 1 agosto, cena delle amicizie in paese, su prenotazione fino ad esaurimento posti, presso il centro storico. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, venerdì 31 luglio, la sezione CAI di Chiomonte organizza una gita al Rifugio Vaccarone con passaggio al Pertus. Venerdì 31 luglio, conferenza di Mauro Carena che presenterà il suo ultimo libro Ci siamo anche noi, presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. Sabato 1 agosto, Chiomonte, storie e sentieri con gusto. Camminata presso il Frais con pranzo. Per informazioni e prenotazioni 347-5357-655. Sabato 1 agosto, concerto d'organo del maestro Davide Paleari presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Chiomonte a cura della parrocchia alle ore 21. Informazioni dettagliate su visitchiomonte.it. Ad Exil, sabato 1 agosto, spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua a cura di Arte Muda alle ore 18 in frazione Cels. Domenica 2

12 festa alla cappella di Pian dell'Orso. Lunedì 3 agosto alle ore 11 a Mongirardo, festa alla cappella di Mongirardo. Inoltre martedì d'autore a cura della biblioteca comunale Luigi Martoia. Martedì 28 luglio alle ore 21 Luigina Alafiore presenta Rimorsi e rimpianti all'aperto in piazza del municipio o nell'aula consiliare. La Proloco di Exil ha lanciato il contest fotografico Un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Il contest è aperto a tutti senza limiti di età e senza la necessità di possedere competenze fotografiche professionali. Le fotografie potranno essere inviate entro il 31 luglio all'indirizzo contestfoto26@gmail.com. Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali ufficiali della Proloco Exil. A cura dei Parchi Alpicozie, a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean, visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 85 4720. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Mercoledì 29 luglio, passeggiate e visite in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. A Coazze fino al 31 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica dedicata a Mina. Ingresso libero. Venerdì 31 luglio alle 20:45 al Palafeste Mistero Buffo, spettacolo teatrale con Mattias Martelli nell'ambito del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del Novecento. Informazioni allo 011 9349 681. Sabato 1 agosto alle 17 presso la Biblioteca Comunale Libri in Terrazza con ingresso libero. Domenica 2 agosto al Colle Bione, borgata in festa. Festa Madonna della Neve al Monte Robinet con salita in notturna. Dalle ore 9 al Parco Comunale, Mercatino dell'Usato. Per informazioni, turismo@comune.coazze.top.it. A San Giorgio, domenica 2 agosto, festa Santa Liberata in borgata Ravoira. A Bussoleno, domenica 2 agosto, la Via dell'Usato a cura dell'Associazione Centro Storico, Mercatino delle Pulci e Obbisti, in via Walter Fontane, piazza Cavour. A Ferrara Moncenisio, sabato 1 e domenica 2 agosto, Campus Protezione Civile a cura dell'Associazione Lupi dell'Orsiera nell'area sportiva comunale. Sabato 1 agosto, alle ore 14, intaglia e decora il tuo bastone a cura di Patrizia Beccaris all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle ore 18, Luca Giai presenta il suo libro, Il Mistero di Casa Bimma, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 2 agosto, dalle ore 9:30, escursione Anello Lago Bianco a cura di Guida Escursionistica Ambientale. Informazioni al 338 43 88056. Dalle 10 alle 18 mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle 15:30 Moncenisio Incanto, Festival delle Canzoni Popolari. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 9 agosto mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club con ingresso libero. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. Al Sestriere, fino al 23 agosto, apertura telecabina Sestriere Fraiteve. Dal 1 al 23 agosto, apertura seggiovia Nube d'Argento a Borgata Sestriere. Dal 1 al 23 agosto, animazione estiva per i bimbi con il Ludobus itinerante al Colle e Frazioni. Dal 1 al 3 agosto, mercato della lavanda al Colle in Piazza Agnelli. Dal 1 al 9 agosto, 16° Sestriere Film Festival della Montagna, serata d'apertura con il concerto della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Domenica 2 agosto, festa degli alpini a Monterotta a cura di ANA Gruppo Sestriere. Per estate ad Almese 2026, domenica 2 agosto alle ore 10, ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. A Giaveno lunedì 27 luglio, cinema sotto le stelle, Barbie in piazza Mautino alle ore 21. Martedì 28 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle 10. Martedì 28 luglio, Botte e risate, il cinema di Bud Spencer e Terence Hill all'anfiteatro Anna Frank alle ore 21. Mercoledì 29 luglio, la Milonga di piazza Mautino in piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 30 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Giovedì 30 luglio, serata varietà in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 31 luglio, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 31 luglio, teatro, meglio ladri che mal accompagnati all'anfiteatro Anna Frank alle ore 21. Domenica 2 agosto, Arti A, cover dual band Pue Stadio in piazza Mautino alle ore 21:30. Lunedì 3 agosto, cinema sotto le stelle, il piccolo Yeti in piazza Mautino alle ore 21. Dal 3 al 10 agosto, Agnolotti Tagliarin presso la sede AIB dalle ore 20. A Sosa, al Museo Civico Castello di Adelaide, fino al 30 agosto, Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina, fino a settembre, dalle 8:30 alle 9:30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351-3078-654. Axel Eventi, venerdì 31 luglio alle ore 21:30, racconto Luna e Stelle d'Estate a cura dell'Associazione Astrofili Segusini a Mattie, in località Camposordo. Axel Lab, Polo Culturale.
La Proloco Amici di Gravere presenta per

0: Venerdì 31 luglio alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Per informazioni prolocogravere@gmail.com. A Sauze Dulx, venerdì 31 luglio, mini olimpiadi, manifestazione ludico-sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Per informazioni e iscrizioni 0122 85 82 83. Sabato 1 agosto, giornata Sauze Project, a cura della scuola sci Sauze Project. Per informazioni info@sausedulxproject.it. Sabato 1 agosto, le serate informative del CAI, la resilienza raccontata da Simone Idallina alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Domenica 2 agosto, chiamami Faro, concerto in quota alle ore 21 in località Sportinia. Domenica 2 agosto Gioventù in festa, Gofri animazione musicale nel pomeriggio a partire dalle ore 16. Domenica 2 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Cesana Torinese, fino al 9 agosto, mostra fotografica di Giorgio Negro presso la Sala TL. Mercoledì 29 luglio, serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno, alle ore 21. Giovedì 30 luglio, escursione con guida naturalistica Il Sentiero degli Ignomi, evento gratuito per bambini da 0 a 6 anni, accompagnati da genitori o nonni. Sabato 1 agosto, cicloturistica Cesana Sestriere, Sestriere Cesana, con aperitivo. Ritrovo in Piazza Vittorio Amedeo. Sabato 1 agosto, musica occitana itinerante con l'Equipe du Folk, in via Roma. Sabato 1 agosto, Santa Messa alla Cappella Fraiteve. Domenica 2 agosto, escursione a piedi a tema con guida I Monti Nati dal Mare. Lunedì 3 agosto, serata con Enrico Camanni, viaggio sulle Alpi in 30 valli e 30 montagne presso la Sala Formonta alle ore 21. Lunedì 3 agosto, presentazione di Luciana Rota del libro Fausto, Il mio Coppi, storie di un amore in salita nel diario della moglie Bruna, presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 27 luglio, Election Day, Disclosure Day. Martedì 28 luglio, Odissea, Ricchi da morire, Delitti in famiglia. Mercoledì 29 luglio, Il Diavolo Veste Prada 2, Spider-Man, Brand New Day. Giovedì 30 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Venerdì 31 luglio, Spider-Man, Brand New Day. Il mio cammino, per Bardo Montestate 2026. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio di magazzino, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino, barista, sede di lavoro Condove, addetto addetta al cablaggio e alla saldatura di circuiti stampati, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
6: piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
5: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
6: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella palla nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
5: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10.30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
7: Tutta un'altra storia. Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
8: Va ora in onda Pausa Pranzo, un successo tira l'altro.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Carmagnola e Torino in direzione Torino. Un altro incidente avvenuto sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Casale Monferrato Nord e la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona-Toce. Sono dunque possibili disagi e rallentamenti. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
3: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
2: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
3: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
2: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
4: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 34 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Attraverso Festival entra nella sua terza settimana con una sequenza di appuntamenti che attraversa il Piemonte meridionale intrecciando teatro, letteratura, divulgazione, memoria e musica in un percorso che conferma la vocazione della rassegna e porta nel cuore dei borghi linguaggi diversi e voci capaci di parlare al presente. Dal 27 al 31 luglio il Festival tocca Alba, Saluzzo, Gamalero, Rocca Grimalda, Cassano Spinola e Trisobbio, con un calendario fitto e diffuso in cui ogni serata costruisce un dialogo diretto con il territorio e con il pubblico. Questa sera all'Arena Guido Sacerdote al Teatro Sociale di Busca, Alba, Elio Germano e Teo Teardo portano in scena Il sogno di una cosa, libero adattamento del capolavoro di Pierpaolo Pasolini. Il Chieri Comic Live Show è giunto al suo ultimo appuntamento con il ritorno di Giulia Pont che martedì 28 luglio porterà sul palco il suo ultimo spettacolo comico, La ragazza con la lavastoviglie di perla, per una serata scoppiettante. Lo spettacolo, scritto e interpretato dalla stessa Giulia Pont con la regia di Carla Carucci, è un viaggio ironico e profondamente onesto attraverso le contraddizioni dell'età adulta. Prosegue il Teatro a Pedali Festival, l'unico festival teatrale alimentato dall'energia generata dalla pedalata del pubblico. Giunto alla sua settima edizione, il festival continua a crescere, ampliando il proprio percorso e la propria rete di partecipazione. Attraversa montagne e pianure, borghi e città, spazi naturali e luoghi storici di Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Puglia, dando vita a un itinerario diffuso che trasforma ogni tappa in un incontro tra paesaggio, arte e comunità. Martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 16.30 farà tappa ad Acceglio, in collaborazione con Occitamo Festival. A Mondovì martedì 28 luglio, ultimo appuntamento con il cinema all'aperto con il film d'animazione Il robot selvaggio, scritto e diretto da Chris Sanders. La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo illustrato di Peter Brown. A Canobbio, primo appuntamento mercoledì 29 luglio alle ore 20.30 nella corte di Villa Peduzzi con il festival letterario Conversando con me. Ospite della serata, lo scrittore Alessandro Barbaglia, che presenterà il suo L'invenzione di Eva in dialogo con il vice sindaco e assessore al turismo Mauro Cavalli. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
2: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto, ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend, tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto, presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
3: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
4: Ma secondo te è una L?
5: Ma no, sarà una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
8: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
9: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
10: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
11: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Meloni e Piantedosi in Val di Susa, violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo, fermati 4 antagonisti. Si tratterebbe di persone appartenenti al movimento Blocco Nero. Il ministro dell'Interno, in un'intervista al Corriere della Sera parlando della guerriglia Notav, che ha fatto seguito agli scontri di Bologna, ha dichiarato: ormai è chiaro a tutti che esiste un internazionale della violenza e della disordine che utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro. Attaccare chi indossa una divisa e attaccare lo Stato, condanna anche dalla segretaria PD Schlein. Abbiamo visto violenze inaccettabili, gravi, che non si giustificano mai. Noi condanniamo la violenza senza se e senza ma, violenze che hanno colpito molti agenti, a cui il PD ha dato solidarietà e vicinanza.
2: Spiava l'ex compagna dopo la fine della loro relazione e lo faceva dal cielo utilizzando un drone. In Alto Adige, i carabinieri di Bolzano e la polizia locale di Appiano hanno arrestato nei giorni scorsi un presunto stalker. L'accusa è atti persecutori, l'uomo è agli arresti domiciliari.
3: Capri blinda i faraglioni, boe, barriere e pattugliamenti per difendersi dall'invasione delle barche. Il comune, che fino a pochi anni fa sembrava tollerare certe consuetudini, è pronto a cambiare rotta. Vieterà infatti alle barche a motore di avvicinarsi agli scogli, con la possibilità di raggiungerli solo a nuoto o con imbarcazioni a remi.
2: La CGIL si pone l'obiettivo di fare piena luce sulla gestione delle risorse destinate al ponte sullo stretto di Messina. La Confederazione Nazionale ha presentato oggi un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se, nella gestione del progetto del ponte, siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se, al contrario, vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è stato firmato dal segretario generale Maurizio Landini e presentato alle procure generali della Corte dei Conti della Sicilia e del Lazio e alla procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti per la regione siciliana.
3: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise in provincia di Campobasso al confine con il Gargano. Qui un vasto incendio interessa da 24 ore il territorio di Peschici a Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive, tranquillizza il sindaco. In Basilicata 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea in provincia di Potenza, mentre il vento alimenta le fiamme.

0: difficile dirlo, ma è ragionevole pensare che le temperature elevate proseguiranno anche nel mese di agosto.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Summer Events 2026. Giovedì 30 luglio, serata latinoamericano. Venerdì 31 luglio, Zero Follia, cover Renato Zero.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Il graduale allontanamento della perturbazione verso est ha favorito un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche sul Piemonte, pur in presenza di un'instabilità residua. Rovesci e temporali sparsi, più probabili su zone montane e pedemontane, si sono esauriti grazie alla rotazione delle correnti in quota dai quadranti nord-occidentali. In seguito alla progressiva rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sull'Europa, garantirà tempo stabile e soleggiato con una sensibile risalita dello zero termico fino a 5.000 metri e un graduale aumento delle temperature che potranno nuovamente superare i 34-35 gradi in pianura per poi raggiungere i 38-39 gradi nel fine settimana. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo sereno o poco nuvoloso per locali cumuli in formazione sui rilievi, precipitazioni assenti, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 33 gradi. Per la giornata di domani cielo poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sui rilievi alpini nelle ore centrali in successivo transito sulle pianure. Precipitazioni con isolati deboli rovesci pomeridiani. Temperature minime sui 20 gradi, massime sui 33 gradi. Per la giornata di dopodomani cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 33 gradi.
2: Sapori.
3: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!
5: Da Edilizia Grisa adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Oulx. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx ai Jardin Latour. Non mancare!
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

DAB Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
2: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro!

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

muoviti, muoviti. Ma dici almeno, di cosa parla la prossima canzone? Ma che prepari, ma che combini? Ma cosa sono tutti questi misteri, eh? Muoviti, muoviti, non ti conviene farci aspettare un'altra stagione.

0: Gata muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
2: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi hanno lasciato in elicottero la Val di Susa dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. La premier, in un video registrato durante la sua visita al cantiere, parla di violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. Sentiamo.
5: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
3: L'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. A stabilirlo è stata la Corte d'Appello di Milano, in particolare la sezione specializzata in materia di impresa. I giudici hanno dunque accolto il reclamo presentato da un gruppo di cittadini e genitori tarantini. Il verdetto ribalta la decisione del tribunale, rilevando la persistenza del pericolo per la salute pubblica legato al progressivo ammaloramento dello stabilimento.
4: Spostiamoci in Francia. Tre donne, di cui una incinta, sono rimaste ferite in un attacco con un coltello avvenuto nella zona della Porte de Clichy a nord di Parigi. In seguito all'attacco è stato fermato un uomo di 31 anni che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe alcuni problemi di salute mentale. Stando a quanto si apprende, due delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni di urgenza assoluta, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno gravi.
3: Un malore improvviso con vertigini o altri malesseri generali per quasi tutto l'equipaggio, che ha costretto a un atterraggio di emergenza. È quanto accaduto nella giornata di sabato 25 luglio sul volo transatlantico American Airlines AA-719, decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto internazionale di Filadelfia, in Pennsylvania. L'aereo è atterrato in sicurezza a Dublino circa 6 ore dopo la partenza da Roma ed è stato accolto al gate da squadre di soccorso medico. Ancora da capire cosa abbia provocato i malori.
4: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi. Secondo i dati delle autorità sanitarie, i morti da fine aprile sono 1.405 e 3.200 i contagi confermati. Il tasso di mortalità a causa del virus è al 43,9%, dunque quasi la metà di tutti i casi accertati ha portato alla morte. Gli esperti ipotizzano che vi sia un elevato numero di casi non registrati, ovvero di infezioni che finora non sono state individuate o segnalate.
3: Milano è la provincia più sportiva d'Italia, seguita da Trento e Bolzano. Così il rapporto del Sole 24 Ore. Il Sud Sardegna è invece di nuovo maglia nera. Il miglioramento maggiore si registra a Belluno, dal 34esimo al 7° posto. Palermo dall'84esimo risale al 74esimo posto, segnando la migliore crescita nelle aree metropolitane.
4: Ed è tutto. A più tardi.
6: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
9: dalla produzione artigianale dei gelati Nuovo Gusto Zabaione con paste di meliga.
10: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli

0: un'ottima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
1: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
2: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
0: Anche su TV,
2: smartphone,
1: smart speaker,
0: smart TV,
1: tablet,
0: computer,
2: al bar, in auto, in bici,
0: in negozio,
2: in palestra,
0: a casa, in ufficio,
2: al parco, al mare, al mondo.
1: Non hanno scampo. Anche se non hanno campo, la radio rende.
0: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
12: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
11: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
13: Nel centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
2: piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento, scivoli

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Arriva finalmente la medaglia d'oro ai mondiali di scherma ad Hong Kong per l'Italia e ci pensa il fioretto femminile. Una giornata decisamente azzurra, proprio la finale di questa rassegna ridata che ha visto un meraviglioso derby tra Martina Favaretto ed Arianna Enrico. A trionfare è stata la più giovane delle due italiane che si è imposta con il punteggio 15-7, conquistando così il suo primo titolo iridato individuale della carriera dopo i due bronzi del 2023 e 2025. Il calcio dopo la vittoria contro la Carrarese, Max Allegri, allenatore del Napoli, fa il punto sulla qualità della rosa.
3: Abbiamo una stagione molto importante, abbiamo il campionato, abbiamo la Champions, abbiamo la Coppa Italia, quindi ci vuole una rosa che sia all'altezza di poter affrontare nel migliore dei modi queste tre competizioni.
2: Ciclismo, mercoledì 29 luglio comincia il Giro di Danimarca e ai nastri di partenza ci sarà anche Wout van Aert. Confermata la presenza del belga dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, il vincitore della Parigi-Roubaix era stato costretto a saltare il Tour de France a causa di un'infezione al gomito dopo una caduta in allenamento. Inizia un'altra settimana di grande tennis a partire dall'ATP 500 di Washington, che si apre subito con un derby azzurro. Lorenzo Musetti, al rientro dopo l'infortunio al retto femorale sinistro, affronta Matteo Arnaldi. Il carrarino ha vinto tutti e quattro i precedenti, l'ultimo dei quali agli Australian Open del 2025. Spazio anche al doppio con Bolelli-Vavassori, impegnanti contro la coppia Cash-Erler, mentre tra le donne Elisabetta Cocciaretto fa il suo debutto alla Mubadala DC Open contro la danese Clara Towson. Milano è la provincia più sportiva di Italia, seguita da Trento e Bolzano. Così il rapporto del Sole 24 Ore. Crescono in particolare i territori coinvolti dai giochi Milano-Cortina 2026. Il Sul Sardegna è invece di nuovo maglia nera. Il miglioramento maggiore si registra a Belluno, dal 34esimo al 7° posto. Tra le grandi città, Roma conferma il 17esimo posto, ma conquista il primo posto negli sport indoor e il secondo nella praticabilità sportiva. Palermo, dall'84esimo, risale al 74esimo posto, segnando la migliore crescita nelle aree metropolitane. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
0: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it. 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A7 Milano-Genova segnaliamo rallentamenti tra l'allacciamento con la A26 diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Tortona in direzione Milano. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per un veicolo incendiato tra gli svincoli di Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
5: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
6: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
7: Hai visto? Sarà una L.
8: Ma no, come minimo è una XL.
9: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
10: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
9: Gli sconti volano fino al 70%.
11: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
9: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca, incidente in corso Francia, Torino, sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Un incidente stradale si è verificato nella mattinata all'altezza del civico 314 di Corso Francia a Torino, quasi all'incrocio con Piazza Massaua. Un uomo sulla sessantina è rimasto schiacciato da un autobus ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale CTO, con una grave ferita a una gamba. L'esatta dinamica del fatto resta da chiarire. Il pedone è scivolato, forse mentre scendeva dal mezzo pubblico, prima di essere travolto dal veicolo. L'autobus coinvolto è un mezzo della linea 40 di GTT, gestita dalla compagnia Miccolis, che viaggiava verso Piazza Massaua provenendo dal centro cittadino.
1: La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sono a Susa in sopralluogo dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Incidente agricolo mortale in località Capanne di Marcarolo a Bosio, in provincia di Alessandria, in Alta Val Lemme, al confine con la Liguria. A perdere la vita, un uomo di 30 anni è rimasto schiacciato sotto il trattore ribaltato. Intervenuto l'elisoccorso, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Meteo, contrariamente a quanto previsto, gli effetti della perturbazione tra sabato e domenica sono stati inferiori all'attese in Piemonte, per cui si sono viste pochissime piogge. Da questa settimana l'anticiclone si rafforzerà e da giovedì le temperature risaliranno di 6-8 gradi oltre le medie del periodo, iniziando una nuova ondata di caldo su tutta la regione. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeano e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, terza notte senza attacchi americani contro l'Iran. Trump ha rinviato un'ulteriore escalation della campagna militare contro Teheran mentre proseguono gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz. Abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno, ha detto il presidente americano nel corso di un'intervista al Wall Street Journal, smentendo quindi le notizie secondo cui gli Stati Uniti starebbero esaurendo le munizioni nella lotta contro l'Iran. Nel frattempo proseguono i colloqui tra Iran e Oman sulla futura gestione dello stretto di Hormuz. Nello stretto di Bab al-Mandeb invece cala il traffico navale dopo gli attacchi degli Houthi contro installazioni petrolifere saudite sul Mar Rosso e l'annuncio di un blocco navale contro l'Arabia Saudita.
2: Conflitto russo-ucraino. Putin parla alla Duma e, annunciando che i contorni di un nuovo ordine mondiale stanno prendendo forma, si dice certo che in Ucraina vincerà la Russia perché è in gioco il destino del popolo russo. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceve il presidente ucraino Zelensky in una base navale britannica in cui si addestrano militari ucraini, i quali hanno fra l'altro partecipato alle esercitazioni marittime congiunte denominate Sea Breeze.
3: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani nel cantiere della TAV in Valle di Susa, devastato dai NOTAV. È stata una violenza organizzata, ha detto la premier.
4: Chiediamo a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
3: E la segretaria del PD Schlein accusa il governo di strumentalizzare i fatti, che comunque condanniamo, e fa un appello a lavorare insieme per isolare i violenti. Intanto 4 antagonisti stranieri sono stati fermati e oltre 800 persone che prendevano parte al Festival NOTAV sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse.
2: La cronaca. Il corpo senza vita di un cittadino italiano di 67 anni è stato ritrovato all'interno del suo appartamento a Hergla, piccolo centro sulla costa nordorientale della Tunisia, nel governatorato di Sousse, a circa 120 chilometri a sud di Tunisi. A far scattare l'allarme sarebbero stati i vicini. Aperta un'inchiesta per chiarire le circostanze della morte. Il decesso sarebbe avvenuto circa una settimana prima del ritrovamento del cadavere.
3: Accoltellate 3 donne oggi a Parigi, nei pressi della fermata del tram di Porte de Clichy, nel nord-ovest della città. Gravi le condizioni di 2 delle vittime, una di loro incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche, secondo i primi elementi citati dal Parisien.
2: Inizia un'altra settimana di grande tennis a partire dall'ATP 500 di Washington, che si apre subito con un derby azzurro. Lorenzo Musetti, al rientro dopo l'infortunio al retto femorale sinistro, affronta Matteo Arnaldi. Il carrarino ha vinto tutti e 4 i precedenti, l'ultimo dei quali agli Australian Open nel 2025. Spazio anche al doppio con Bolelli Vavassori impegnati contro la coppia Cash-Schürrle, mentre tra le donne Elisabetta Coccialetto è impegnata nel debutto al Mubadala DC Open contro la danese Clara Tauson.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
6: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
7: Summer Events 2026. Giovedì 30 luglio, serata latinoamericano. Venerdì 31 luglio, Zero Follia, cover Renato Zero.
8: per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino. Alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
9: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A7 Milano-Genova segnaliamo rallentamenti tra l'allacciamento con la A26 diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Tortona in entrambi i sensi di marcia. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per un veicolo incendiato tra gli svincoli di Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugliore verso Piacenza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17:35. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Amichevoli precampionato, l'Atalanta supera 3-2 l'Arezzo, che recentemente aveva battuto il Napoli con il risultato di 3-1. Napoli che questa volta ha la meglio della Carrarese per 2-0. Da sottolineare anche la vittoria per 1-0 della Juventus contro lo Standard Liegi. Torino sconfitto per 1-0 dal Cittadella a Pinzolo. Calciomercato, la Juventus accelera per Kolo Muani, la trattativa sembra giungere al termine con il Paris Saint-Germain. I bianconeri infatti sarebbero pronti a investire circa 40 milioni di euro per riportare l'attaccante francese a Torino. Decisivo potrebbe essere stato l'inserimento di bonus e di una percentuale sulla futura rivendita. Daniel Maldini, dopo la breve parentesi con la Lazio, sembrerebbe destinato a lasciare ancora una volta l'Atalanta. Attenzione da parte di Cagliari e Sassuolo. Cambiamo argomento. Formula 1, Lando Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, dominio totale da parte del campione del mondo in carica, secondo posto per Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Ferrari in discesa dopo le prove incoraggianti, Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Antonelli chiude in vetta alla generale con 219 punti prima della sosta, ripresa prevista per il 23 agosto in Olanda. Volley si chiude con un bronzo, la Nations League 2026 della nazionale femminile. A meno di 24 ore dalla sconfitta in semifinale con il Brasile, le azzurre di Velasco si riscattano battendo le padrone di casa della Cina 3-1, 25-16, 23-25, 25-22, 25-13 all'East Asian Games di Macao. Mondiali di scherma, Filippo Macchi e medaglia d'argento nel fioretto, primo podio per l'Italia nella rassegna in corso a Hong Kong. Il 24enne pisano crolla contro il ceco Alexander Čupanić in una finale dove mette a segno la prima stoccata sul 13-0 per l'avversario, che si aggiudica l'oro iridato col punteggio di 15-2. Secondo posto anche per Giulia Rizzi, quest'ultima è argento, cedendo solo all'ultima stoccata 9-8 alla coreana Sera Song. E chiudiamo con l'atletica, campionati italiani di Firenze, Nadia Battocretti vince con il tempo di 4 minuti, 17 secondi e 29 centesimi i 1500 metri donne, Marcel Jacobs vince con il tempo di 10 secondi, 12 centesimi i 100 metri, Matteo Scioli si aggiudica con l'ottima misura di 2,30 m il titolo italiano maschile del salto in alto. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
8: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
9: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
8: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

0: Sono le 18 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Sopralluogo della Premier Giorgia Meloni e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al cantiere TAV di Chiomonte, assaltato sabato da alcune centinaia di manifestanti no TAV. Lo Stato c'è e non intende indietreggiare, ha scandito la Meloni in un video pubblicato sui social. Quattro antagonisti stranieri sono stati fermati ed altre 800 persone che prendevano parte al festival no TAV sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse.
1: Macabro ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine. Rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo. Era rivolto a pancia in su con il volto completamente bruciato, poggiato su delle grandi canalette di cemento da irrigazione. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino e una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana.
2: Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni, Reda Ramounim, accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito ad Eboli, Salerno. Contestati i reati di omicidio volontario aggravato, dalla crudeltà e dalla premeditazione e di soppressione di cadavere. Gli inquirenti mantengono ancora uno stretto riservo sul movente. Di sicuro Esposito è stato picchiato e poi dato alle fiamme mentre era ancora in vita.
1: Era stato aggredito a colpi di cacciavite alla stazione Togliatti di Roma dopo aver difeso l'amico durante una rapina. L'aggressione si era consumata 8 giorni fa alla periferia di Roma. La polizia ha poi arrestato il presunto responsabile con l'accusa di tentato omicidio. Dopo il decesso dell'uomo di origini nordafricane, il reato con ogni probabilità cambierà in omicidio.
2: Gli esteri, terza notte senza attacchi americani contro l'Iran. Donald Trump ha rinviato un'ulteriore escalation della campagna militare contro Teheran mentre proseguono gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz. Abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno, ha detto il presidente americano nel corso di un'intervista al Wall Street Journal, smentendo quindi le notizie secondo cui gli Stati Uniti starebbero esaurendo le munizioni nella lotta contro l'Iran. Nel frattempo proseguono i colloqui tra Iran e Oman sulla futura gestione dello stretto di Hormuz. Nello stretto di Bab al-Mandeb invece cala il traffico navale dopo gli attacchi degli Houthi contro installazioni petrolifere saudite sul Mar Rosso e l'annuncio di un blocco navale contro l'Arabia Saudita.
1: Il calcio. Tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico della Nazionale a causa del caso Fonbet. Da chiarire ora la posizione di Maldini e Leonardo alla vigilia del Consiglio federale di domani, mentre Malagò continua a lavorare per il futuro CT della Nazionale. Intanto, dopo la vittoria contro la Carrarese, Max Allegri, allenatore del Napoli, fa il punto sulla qualità della rosa.
3: La rosa ha un certo più valore, ci sono dei difensori, abbiamo altri 3 amichevoli molto importanti, quindi valuteremo con calma con l'uscita quello che ci sarà da qui alla fine del mercato.
2: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
4: Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
6: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
7: Patente e libretto, per cortesia.
8: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
7: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
8: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
7: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rimaniamo nel torinese per informarvi che lungo la provinciale 222 di Castellamonte si viaggia a senso unico alternato per lavori a Baldissero Canavese nella fascia oraria 7:30-19. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: Due minuti
4: estate,
3: un libro.
5: Pensateci un attimo, quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori, dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da UTET.
2: Radio Dora vi ha presentato Due minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora. Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città, con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
6: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
7: piscina comunale di Susa.
6: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
7: Per il tuo divertimento, scivolare.

0: Cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza soli 19 euro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 39 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Radio Dora, quando l'ascolti è ancora più bella.
1: No matter what, no matter what.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano. Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance. Ma, ha aggiunto il presidente americano in un'intervista ad Axios, se la diplomazia fallisce è pronto ad una forte azione militare. Domani incontro tra Trump e Netanyahu. A Bibi dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe avuto l'arma nucleare ed Israele sarebbe stato distrutto, ha dichiarato il tycoon sempre ad Axios.
1: Sopralluogo della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'interno Matteo Piantedosi al cantiere TAV di Chiomonte, assaltato sabato da alcune centinaia di manifestanti no TAV. Lo Stato c'è e non intende dietreggiare, ha scandito Meloni in un video pubblicato sui social. Quattro antagonisti stranieri sono stati fermati e altre 800 persone che prendevano parte al festival no TAV sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse. Quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili, ha sottolineato e ribadito più volte Guido Fissore, attivista ultraottantenne, durante la conferenza stampa indetta dal movimento No TAV.
2: Caro carburanti, niente sconti per quanto riguarda la benzina, che oggi segna un prezzo medio di 1,982 euro al litro. Intervento solo sul gasolio per un valore di 17 centesimi fino alla 6 di agosto. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri.
3: È chiaro che la situazione evolve di giorno in giorno. Ad esempio oggi il prezzo del Brent è drasticamente sceso. La speranza è che tra qualche giorno questo si traduca nel prezzo alla pompa.
1: Quello de Maranza è un fenomeno allarmante ed è in crescita nel centro storico della capitale. È l'allarme della Procura di Roma in un'informativa di 10 pagine allegata a un decreto di fermo per 4 giovani egiziani autori di diversi colpi nel centro di Roma. Il fermo da parte dei carabinieri è la punta dell'iceberg di un'ampia inchiesta che coinvolge giovanissimi egiziani, marocchini e tunisini.
2: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise in provincia di Campobasso al confine con il Gargano. Qui un vasto incendio interessa da oltre 30 ore il territorio di Peschici a Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive, tranquillizza il sindaco. In Basilicata circa 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea, Potenza, mentre il vento alimenta le fiamme. Spenti ieri 2 focolai nel Palermitano. Secondo Coldiretti, 6 incendi su 10 sono opera di piromani, triplicati boschi e terreni bruciati.
1: Il calcio, tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo al commissario tecnico della Nazionale a causa del caso Fonbet, sono 2 i possibili scenari. Uno porta a Thiago Motta CT e alla permanenza di Maldini, l'altro all'arrivo di Mancini in panchina e alle dimissioni del direttore tecnico con Chiellini possibile sostituto. Botta e risposta a distanza intanto fra Abodi, che parla di brutta figura, e Malagò, che replica. Il mondo di Abodi è uno di quelli che non potrebbe parlare di brutte figure, avendone vissute tante e da parecchie parti.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Fochiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matte Cossa o visita il nostro sito Big Matte e Big Rent. L'unione fa la forza.
5: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
6: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la statale 26 della Valle d'Aosta segnaliamo rallentamenti in prossimità di Strambino in entrambi i sensi di marcia. Vi anticipiamo quindi che il traforo del Frejus verrà chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: A Ferragosto festeggia con noi con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza soli 19 euro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora.

0: senza te.
1: Sono le 19:34. Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Amichevoli precampionato, l'Atalanta supera 3-2 l'Arezzo, che recentemente aveva battuto il Napoli con il risultato di 3-1. Napoli che questa volta ha la meglio della Carrarese per 2-0. Da sottolineare anche la vittoria per 1-0 della Juventus contro lo Standard Liegi. Torino sconfitto per 1-0 dal Cittadella a Pinzolo. Calciomercato, la Juventus accelera per Kolo Muani, la trattativa sembra giungere al termine con il Paris Saint-Germain. I bianconeri infatti sarebbero pronti a investire circa 40 milioni di euro per riportare l'attaccante francese a Torino. Decisivo potrebbe essere stato l'inserimento di bonus e di una percentuale sulla futura rivendita. Daniel Maldini, dopo la breve parentesi con la Lazio, sembrerebbe destinato a lasciare ancora una volta l'Atalanta. Attenzione da parte di Cagliari e Sassuolo. Cambiamo argomento. Formula 1, Lando Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, dominio totale da parte del campione del mondo in carica, secondo posto per Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Ferrari in discesa dopo le prove incoraggianti, Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Antonelli chiude in vetta alla generale con 219 punti prima della sosta, ripresa prevista per il 23 agosto in Olanda. Volley si chiude con un bronzo, la Nations League 2026 della nazionale femminile. A meno di 24 ore dalla sconfitta in semifinale con il Brasile, le azzurre di Velasco si riscattano battendo le padrone di casa della Cina 3-1, 25-16, 23-25, 25-22, 25-13 all'East Asian Games di Macao. Mondiali di scherma, Filippo Macchi e medaglia d'argento nel fioretto, primo podio per l'Italia nella rassegna in corso a Hong Kong. Il 24enne pisano crolla contro il ceco Alexander Čupanić in una finale dove mette a segno la prima stoccata sul 13-0 per l'avversario, che si aggiudica l'oro iridato col punteggio di 15-2. Secondo posto anche per Giulia Rizzi, quest'ultima è argento, cedendo solo all'ultima stoccata 9-8 alla coreana Sera Song. E chiudiamo con l'atletica, campionati italiani di Firenze, Nadia Battocretti vince con il tempo di 4 minuti, 17 secondi e 29 centesimi i 1500 metri donne, Marcel Jacobs vince con il tempo di 10 secondi, 12 centesimi i 100 metri, Matteo Scioli si aggiudica con l'ottima misura di 2,30 m il titolo italiano maschile del salto in alto. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
8: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
1: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
9: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 20:01. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alla politica, si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. È quanto ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Il costo delle operazioni si aggira sui 125 milioni di euro, ha aggiunto il capo del Dicastero. Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi, ha inoltre puntualizzato il ministro dell'economia. Giorgetti ha poi aggiunto, è già previsto un Consiglio dei Ministri il 4 agosto che valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto. Medio Oriente, Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma ha aggiunto il presidente americano in un'intervista ad Axios, se la diplomazia fallisce è pronto a una forte azione militare. Domani incontro Trump e Netanyahu, gli dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe avuto l'arma nucleare e Israele sarebbe stato distrutto, ha dichiarato il tycoon sempre nell'intervista ad Axios. La CGIL ha presentato oggi un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del ponte sullo stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se al contrario vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è stato firmato dal segretario generale Maurizio Landini e inoltrato alle procure regionali della Corte dei Conti della Sicilia e del Lazio e alla procura generale presso la selezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti per la regione siciliana. Un incendio è divampato questa mattina all'interno dell'area dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto, interessato dai lavori di riqualificazione in vista dei giochi del Mediterraneo 2026. Le fiamme hanno coinvolto un cumulo di materiale di scarto presente nella zona sottostante la curva sud, area già interessata in passato da un altro rogo. L'intervento immediato degli operai impegnati nel cantiere e dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere rapidamente l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Il calcio caos nazionale, Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni, un addio che apre la strada al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina degli azzurri. Il Mancio è da sempre il candidato preferito di Malagò e con l'addio del direttore tecnico e del suo advisor è tornato prepotentemente in pole position, superando anche Antonio Conte, l'altro nome forte per la panchina azzurra. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
3: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
2: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
3: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
2: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
4: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
8: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Oulx. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx ai Jardin Latour. Non mancare!

0: Teodora.
1: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 35 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Sant'Ambrogio, concerto di musica tradizionale irlandese Birkin Tree domenica 2 agosto alle 21.30 in piazza San Giovanni Vincenzo. Al Melzei sabato 1 agosto alle ore 21, conferenza Il Gelso, pianta del paesaggio rurale piemontese tra storia e futuro. Dal 2 all'8 agosto dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica Il Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Al Forte di Exil, domenica 2, 9 e 16 agosto, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie, spettacoli a cura del Bosco delle Meraviglie. Giovedì 30 luglio alle ore 21.30 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni www.forteexiles.it. A Bardonecchia la Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, concerti e talk di musica classica con ingresso libero fino al 30 luglio. Informazioni dettagliate al 348-6994-363. A Condove sabato 1 agosto lo spettacolo della montagna a Mocchie alle ore 21. Per Borgate dal vivo, mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 1 agosto a Giaveno, in piazza Mautino alle ore 21.30, Questa non è una banana con Benedetta Colombo, performance teatrale. Per Borgate in cammino, terza edizione, giovedì 30 luglio alle ore 16 a Exil, camminata musicale. Domenica 2 agosto alle ore 10.30 a Sant'Ambrogio di Torino sui sentieri della Sacra di San Michele, di Santi e di Ciclisti. Con Alessandro Barbaglia. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Ad Ulx, ai Jardin de la Tour, due appuntamenti imperdibili. Venerdì 31 luglio alle 21, spettacolo Sogno Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Sabato 1 agosto dalle ore 20, serata country and street food. Tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori coi mercatini per le vie del paese. A Susa, sabato 1 agosto, tavoli sotto le stelle presso le vie cittadine. In Arena Romana, Music Day. A Novalesa, sabato 1 agosto, cena delle amicizie in paese, su prenotazione fino ad esaurimento posti, presso il centro storico. In occasione del 5 centenario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, venerdì 31 luglio, la sezione CAI di Chiomonte organizza una gita al Rifugio Vaccarone con passaggio al Pertus. Venerdì 31 luglio, conferenza di Mauro Carena che presenterà il suo ultimo libro Ci siamo anche noi, presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. Sabato 1 agosto, Chiomonte, storie e sentieri con gusto. Camminata presso il Frais con pranzo. Per informazioni e prenotazioni 347-5357-655. Sabato 1 agosto, concerto d'organo del maestro Davide Paleari presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Chiomonte a cura della parrocchia alle ore 21. Informazioni dettagliate su visitchiomonte.it. Ad Exil, sabato 1 agosto, spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua a cura di Arte Muda alle ore 18 in frazione Cels. Domenica 2 agosto a Villar Focchiardo, spettacolo teatrale Nuvola a cura di Onda Teatro di Spari Teatro alle ore 16.30 alla Certosa di Monte Benedetto. Informazioni allo 0122 854 720. Alla Sacra di San Michele, sabato 1 agosto, performance di live painting con l'artista giapponese Miwa Komatsu. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. La Parloco di Mattie organizza per venerdì 31 luglio torneo di calcio balilla alle ore 20 al tendone presso il cortile della palestra. A Villar Focchiardo domenica 2 agosto a Pian dell'Orso alle ore 12 festa alla cappella di Pian dell'Orso. Lunedì 3 agosto alle ore 11 a Mongirardo festa alla cappella di Mongirardo. Inoltre martedì d'autore a cura della biblioteca comunale Luigi Martoia. Martedì 28 luglio alle ore 21 Luigina Alafiore presenta Rimorsi e rimpianti all'aperto in piazza del municipio o nell'aula consiliare. La Proloco di Exil ha lanciato il contest fotografico Un giorno qualunque la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Il contest è aperto a tutti senza limiti di età e senza la necessità di possedere competenze fotografiche professionali. Le fotografie potranno essere inviate entro il 31 luglio all'indirizzo contestfoto26@gmail.com. Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali ufficiali della Proloco Exil. A cura dei Parchi Alpicozie, a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean, visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. 20. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Mercoledì 29 luglio, passeggiate e visite in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. A Coazze fino al 31 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata a Mina. Ingresso libero. Venerdì 31 luglio alle 20.45 al Palafeste, Mistero Buffo, spettacolo teatrale con Mattias Martelli, nell'ambito del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del Novecento. Informazioni allo 011 9349 681. Sabato 1 agosto alle 17 presso la Biblioteca Comunale, Libri in Terrazza, con ingresso libero. Domenica 2 agosto al Colle Bione, Borgata in Festa. Festa Madonna della Neve al Monte Robinè con salita in notturna. Dalle ore 9 al Parco Comunale, Mercatino dell'Usato. Per informazioni, turismo@comune.coazze.top.it. A San Giorgio, domenica 2 agosto, Festa Santa Liberata in Borgata Ravoira. A Bussoleno, domenica 2 agosto, la Via dell'Usato a cura dell'Associazione Centro Storico, Mercatino delle Pulci e Obbisti, in via Walter Fontane, piazza Cavour. A Ferrara Moncenisio, sabato 1 e domenica 2 agosto, Campus Protezione Civile a cura dell'Associazione Lupi dell'Orsiera nell'area sportiva comunale. Sabato 1 agosto, alle ore 14, intaglia e decora il tuo bastone a cura di Patrizia Beccaris all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle ore 18, Luca Giai presenta il suo libro, Il Mistero di Casa Bimma, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 2 agosto, dalle ore 9.30, escursione Anello Lago Bianco a cura di Guida Escursionistica Ambientale. Informazioni al 338 43 88056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle 15.30, Moncenisio Incanto, Festival delle Canzoni Popolari. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club, con ingresso libero. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. Al Sestriere, fino al 23 agosto, apertura telecabina Sestriere Fraiteve. Dal 1 al 23 agosto, apertura seggiovia Nube d'Argento a Borgata Sestriere. Dal 1 al 23 agosto, animazione estiva per i bimbi con il Ludobus itinerante al Colle e Frazioni. Dal 1 al 3 agosto, mercato della lavanda al Colle in Piazza Agnelli. Dal 1 al 9 agosto, 16° Sestriere Film Festival della Montagna, serata d'apertura con il concerto della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Domenica 2 agosto, festa degli alpini a Monterotta, a cura di ANA, Gruppo Sestriere. Per estate ad Almese 2026, domenica 2 agosto alle ore 10, ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. A Giaveno, lunedì 27 luglio, cinema sotto le stelle, Barbie in piazza Mautino alle ore 21. Martedì 28 luglio, Baby Dance al parco comunale dalle 10. Martedì 28 luglio, Botte e risate, il cinema di Bud Spencer e Terence Hill all'anfiteatro Anna Frank alle ore 21. Mercoledì 29 luglio, la milonga di piazza Mautino in piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 30 luglio, Baby Dance al parco comunale dalle ore 10. Giovedì 30 luglio, serata varietà in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 31 luglio, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 31 luglio, teatro, meglio ladri che mal accompagnati all'anfiteatro Anna Frank alle ore 21. Domenica 2 agosto, Arti A, cover dual band Pue Stadio in piazza Mautino alle ore 21.30. Lunedì 3 agosto, cinema sotto le stelle, il piccolo Yeti in piazza Mautino alle ore 21. Dal 3 al 10 agosto, Agnolotti Tagliarin presso la sede AIB dalle ore 20. A Sosa, al Museo Civico Castello di Adelaide, fino al 30 agosto, Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina, fino a settembre, dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351-3078-654. Axel Eventi, venerdì 31 luglio alle ore 21.30, racconto Luna e Stelle d'Estate a cura dell'Associazione Astrofili Segusini a Mattie, in località Camposordo. Axel Lab, Polo Culturale. La Proloco Amici di Gravere presenta per venerdì 31 luglio alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Per informazioni prolocogravere@gmail.com. A Sause Dulx, venerdì 31 luglio, Mini Olimpiadi, manifestazione ludico-sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Per informazioni e iscrizioni 0122 85 8283. Sabato 1 agosto, giornata Sause Project, a cura della scuola sci Sause Project. Per informazioni, info@sausedulxproject.it. Sabato 1 agosto, le serate informative del CAI, la resilienza raccontata da Simone Idallin alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Domenica 2 agosto, Chiamami Faro, concerto in quota alle ore 21 in località Sportinia. Domenica 2 agosto Giovenso in festa, gofri e animazione musicale nel pomeriggio a partire dalle ore 16. Domenica 2 agosto le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Cesana Torinese, fino al 9 agosto, mostra fotografica di Giorgio Negro presso la Sala TL. Mercoledì 29 luglio, serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno, alle ore 21. Giovedì 30 luglio, escursione con guida naturalistica Il Sentiero degli Ignomi, evento gratuito per bambini da 0 a 6 anni, accompagnati da genitori o nonni. Sabato 1 agosto, cicloturistica Cesana Sestriere, Sestriere Cesana, con aperitivo. Ritrovo in Piazza Vittorio Amedeo. Sabato 1 agosto, musica occitana itinerante con l'Equipe du Folk, in via Roma. Sabato 1 agosto, Santa Messa alla Cappella Fraiteve. Domenica 2 agosto, escursione a piedi a tema con guida I Monti Nati dal Mare. Lunedì 3 agosto, serata con Enrico Camanni, viaggio sulle Alpi in 30 valli e 30 montagne presso la Sala Formonta alle ore 21. Lunedì 3 agosto, presentazione di Luciana Rota del libro Fausto, Il mio Coppi, storie di un amore in salita nel diario della moglie Bruna, presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 27 luglio, Election Day, Disclosure Day. Martedì 28 luglio, Odissea, Ricchi da morire, del team famiglia. Mercoledì 29 luglio, Il Diavolo Veste Prada 2, Spider-Man, Brand New Day. Giovedì 30 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Venerdì 31 luglio, Spider-Man, Brand New Day. Il mio cammino, per Bardo Montestate 2026. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio di magazzino, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino, barista, sede di lavoro Condove, addetto addetta al cablaggio e alla saldatura di circuiti stampati, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore, fra accise e IVA, di 17 centesimi fino al 6 agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il CDM. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Il governo ha già programmato una nuova riunione per il 4 agosto che valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo. Salta invece l'ipotesi dell'aumento del prezzo delle sigarette per coprire i nuovi tagli. La presidente del Consiglio Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani nel cantiere in Valle Susa devastato dai Notav. È stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, ha detto. Per le violenze fermati 4 stranieri e oltre 1000 identificati. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per Telt, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione, è il peggior attacco dal 2011. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite 3 donne, 2 sono gravi, una di loro è incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. L'uomo tuttavia avrebbe detto agli inquirenti: Allah mi ha mandato per uccidere delle donne. Bufera intanto a Berlino dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto. Si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che aumenta il numero massimo di militari nelle forze armate russe di 25.000 unità, portandolo a 1.535.000. Da quanto si legge nel documento, la decisione è stata adottata in relazione alla creazione di unità di costruzione militare nelle forze armate della Federazione Russa. Paolo Maldini e il suo braccio destro Leonardo hanno dato le dimissioni dai loro freschi ruoli di dirigenti apicali della FIGC, che avrebbero dovuto ricostruire il calcio italiano dalle fondamenta dopo l'ennesimo fallimento della mancata qualificazione ai mondiali. Appena 16 giorni, tanto è durato il nuovo corso del duo ex milanista. Fatale la stroncatura di Andrea Pirlo come nuovo CT dell'Italia ad opera del presidente federale Malagò dopo il caso Fombet. Ora Antonio Conte si riavvicina alla panchina. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Val Susa?
2: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
3: Che sapori!
4: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
5: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
4: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati, buonasera dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il Consiglio dei Ministri. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Arriva la reazione delle opposizioni. La segretaria delle PD Schlein dice: pensavo che scherzasse Giorgetti quando ha detto che interverranno soltanto sul gasolio e non sulla benzina. Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri dal 2011 ad oggi, quindi è stata una giornata molto molto brutta e abbiamo avuto danni importanti. Così il direttore generale di TELT, Massimo Bufalini, al termine del sopralluogo nel cantiere TAV di Chiomonte, attaccato sabato scorso nel corso della marcia No TAV. Sono stati identificati oltre 1000 attivisti, oggi visita anche di Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi. È stato ritrovato senza vita Gino Paoli, l'uomo di 85 anni scomparso da oltre 3 settimane da San Giacomo di Brentonico, in provincia di Trento. Il corpo è stato rinvenuto nella zona di Mortigola, non lontano dalla frazione dalla quale l'anziano si era allontanato il 2 luglio. Le ricerche erano andate avanti senza interruzioni, con un progressivo ampliamento dell'area interessata. L'uomo era uscito dalla propria abitazione e non aveva più fatto ritorno, facendo scattare l'allarme da parte delle figlie. L'incendio, che da diversi giorni divampa nel dipartimento della Gironde in Francia, è rimasto totalmente stabile nella notte. Lo ha annunciato nelle ultime ore la prefettura. L'altro grande rogo che sta devastando la Francia nelle Lande sarebbe invece ormai sotto controllo, come ha confermato in serata il presidente francese Emmanuel Macron. L'era di Paolo Maldini e Leonardo al vertice decisionale della nazionale italiana è durata appena 16 giorni, ovvero da sabato 11 ad oggi pomeriggio. Il direttore tecnico e l'advisor designati dalla FIGC hanno deciso di rassegnare le dimissioni dopo il mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina dell'Italia a causa del caso Fombet. Lo hanno già comunicato direttamente al presidente Giovanni Malagò. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Iran sta parlando con noi per raggiungere un accordo proprio in questo momento. L'ha detto Donald Trump nel corso di un comizio in un impianto di General Motors in Michigan. Al momento sono in corso trattative molto amichevoli, vedremo come va. Intanto il petrolio chiude in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 7,5%, arrivando a $82,61 al barile. E arriva il decreto in Italia contro il caro carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il Consiglio dei Ministri. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Arriva la reazione delle opposizioni. La segretaria del PD Schlein dice: pensavo che scherzasse Giorgetti quando ha detto che interverranno soltanto sul gasolio e non sulla benzina. Si è sentita male ed è morta in poche ore. È quanto è accaduto alla bimba di 2 mesi che ha perso la vita all'interno dell'ospedale Santissima Trinità di Sora, dove la bimba era ricoverata. La piccola era arrivata nella mattinata di ieri dal pronto soccorso di Avezzano e poco dopo è morta. Sul caso è stato aperto un fascicolo contro ignoti dalla Procura della Repubblica di Cassino, che ora sta indagando per accertare le cause del decesso. Grave processo infettivo infiammatorio sistemico. Sarebbe questa la causa del decesso del bambino di 1 anno e mezzo deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro dopo il trasferimento dall'ospedale di Vibo Valentia. A renderlo noto è stata la Procura della Repubblica di Catanzaro, che aveva aperto un fascicolo insieme alla Procura di Vibo Valentia. L'inchiesta sulla morte del bambino proseguirà nel Vibo, mentre si attendono gli esiti definitivi degli esami microbiologici che dovranno chiarire con precisione l'agente patogeno responsabile dell'infezione. Il tennis in chiusura. Dopo 2 mesi lontano dai campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington, affrontando il derby con Matteo Arnaldi, che gli ha lasciato strada libera ritirandosi nel secondo set quando era in svantaggio per 6-0-3-1. Buona la prima anche per Elisabetta Cocciaretto al Mubadala City DC Open. La 25enne di Fermo ha battuto in rimonta al primo turno per 4-6, 7-6, 7-6 la danese Clara Tauson, numero 30 del WTA. Cocciaretto troverà al secondo turno la vincente del derby a stelle e strisce tra Emma Navarro e Sofia Kenin. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: azione.
1: Libertà e partecipazione.
2: Le bellissime italiane di Radio Dora.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. È arrivato il decreto contro il caro carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il CDM. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Arriva però la reazione delle opposizioni, con la segretaria del PD all'Ischlein che dice: pensavo che scherzasse Giorgetti quando ha detto che interverranno soltanto sul gasolio e non sulla benzina. Nel carcere di Salerno si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Ridar Akhmouni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito, e per l'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe ucciso il 53enne nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso in un terreno agricolo, per poi incendiare il corpo. Lo stretto di Hormuz resta chiuso e i colloqui Iran-Oman sulla cogestione del passaggio non hanno alcun legame con gli Stati Uniti, sono una questione bilaterale e continuano. Lo ha detto il portavoce degli esteri iraniani Baghaei. Mai chiesto colloqui con Stati Uniti a Ginevra o a Islamabad, ha aggiunto. Domani intanto incontro Trump-Netanyahu-Zelensky alla Casa Bianca. Le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bambino di 11 mesi. Putin ha parlato alla Duma annunciando che i contorni di un nuovo ordine mondiale stanno prendendo forma. Il presidente russo si è detto certo che in Ucraina vincerà la Russia perché è in gioco il destino del popolo russo. Calcio in chiusura. Nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A, ma che fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro. Chiellini è un possibile nome. Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara. Le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

Era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

fatto le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che

tête, quand la toile vola des doubles et des bellezze. T'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con me.

più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.